Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
1: Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.

registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Anni 70.

0: Radio Alta. Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.

tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto

0: Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
1: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, la musica grande. Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
2: Alta Play

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Un'invasione di colori, da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
2: Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.

Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Lidia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Sighet Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, Quello che

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 8.
0: Radio Alta, la musica grande.

emozioni e i ricordi degli anni 90. Altaplay Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.
1: Ti ho visto arrivare

0: Spot. Spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
4: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
3: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
7: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play.
2: Nuovo capitolo musicale di Madonna con Danseteria, il nuovo singolo tratto da Confessions 2, l'attesissimo album che segue l'iconico Confessions on a Dance Floor. Il disco, prodotto da Madonna e Stuart Price, è un viaggio nella pista da ballo tra emozione e mistero, ricco di richiami alla sua storia musicale. Danseteria è un inno euforico dedicato al club newyorkese dove tutto è iniziato nel 1982. Quando il DJ Mark Cummings fece ascoltare per la prima volta Everybody. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Danseteria.

0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta.
2: Radio Alta.
1: La musica grande.
7: Alta.
8: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana. Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando Sarà Grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
9: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Radio Alta.
1: Sono le 9:01.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: La nostra provincia deve contare un'altra vittima sul lavoro. Una giovane vita, quella di Michele Regazzoni, 23enne di Averara, spezzata mentre era impegnato nel taglio di alcune piante a circa 1400 metri di quota in località Cantedoldo, Fontana, tra il Passo San Marco e il lago di Valmoresca. L'allarme è scattato intorno alle 7:30, sul posto il soccorso alpino Valle Brembana, l'elicottero decollato da Sondrio, ma per il giovane non c'è purtroppo stato nulla da fare. Insieme ai soccorritori sono intervenuti anche i tecnici di ATS e i carabinieri di Zogno. L'esatta ricostruzione della dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine. Michele Regazzoni sarebbe stato colpito da un tronco. L'area dove si è consumata la tragedia è stata posta sotto sequestro. Il 23enne lavorava come libero professionista per una ditta di Santa Brigida impegnata a tagliare alberi su un versante boschivo della zona. Sul drammatico episodio è intervenuto, tra gli altri, con un comunicato Angelo Chiari, responsabile della sicurezza sul lavoro della CGIL di Bergamo. Al cordoglio e alla vicinanza espressi dal sindacato nei confronti della famiglia della giovane vittima si unisce l'appello perentorio affinché sia fatta luce su cosa è successo. Che si tratti di contratti diretti o di collaborazioni esterne, si legge, la tutela della vita e l'applicazione di procedure di sicurezza rigorose devono essere il prerequisito non negoziabile di qualsiasi attività economica.
3: È un incidente stradale nel tardo pomeriggio a Vidalengo, frazione di Caravaggio. Poco dopo le 17, lungo via Francesca, un'auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Nell'incidente è rimasto ferito un uomo di 53 anni. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza della Croce Rossa di Treviglio, l'automedica e l'eli soccorso che ha trasferito l'uomo a Brescia. I soccorsi sono stati attivati in codice giallo, allertate anche le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità che è difficoltosa. E un altro grave incidente stradale questa mattina attorno alle 10:30 in via Gusmini a Clusone, all'altezza dell'incrocio con via Brescia. Il bilancio è di 4 feriti. Il più grave è un motociclista, le cui condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Altre 3 persone sono state soccorse in codice giallo e trasportate all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Per cause ancora in fase di accertamento, nello scontro sono rimaste coinvolte 4 automobili e una moto. L'impatto ha richiesto un imponente intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenute 3 ambulanze, un'automedica, l'elisoccorso decollato da Bergamo, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno messo in sicurezza l'area e gestito la viabilità, rimasta rallentata per consentire le operazioni di soccorso. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Solo da Iperal, dal 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
5: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni, da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto, è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
6: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
5: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
7: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
8: Tutta Play Yesterday, anni 70.

Cenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, dal 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda. È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
3: L'Iran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Il blitz arriva dopo l'incontro tra Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, definito positivo dal premier israeliano. Teheran dovrebbe intanto ricevere entro poche settimane la prima fornitura di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese. Stamattina l'Ucraina ha lanciato una serie di attacchi con droni in profondità nel territorio russo, colpendo un importante centro logistico di Wildberries, il cosiddetto Amazon russo, nella regione di Ryazan. Ieri a Washington l'incontro tra Zelensky e Trump. Il presidente ucraino ha fatto sapere, si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot. L'iniziativa della guerra non è più nelle mani di Putin. La Russia intanto annuncia di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Durov, nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Alla presenza di Papa Leone, accompagnata dalla voce di Bocelli e da un coro composto da 164 bambini giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti, Italia, si svolge nel pomeriggio nel borgo Laudato Si di Castel Gandolfo il Cantico di Pace, incontro di preghiera, fraternità legato alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. L'evento sarà trasmesso questa sera da TV 2000 e da Play 2000 alle ore 21. Oltre 9.000 persone si trovano nei centri di accoglienza dopo che il forte terremoto ieri ha colpito il sud-ovest del Giappone. Una ventina le vittime, secondo un bilancio che resta ancora provvisorio, centinaia i feriti. Un centro commerciale a Kashima è parzialmente crollato, la prefettura di Kumamoto sull'isola meridionale di Kyushu, la zona più colpita. Tornano le temperature torride con la quarta ondata di calore che porterà in alcune zone italiane la colonnina di mercurio fino ai 40 gradi. Oggi città da bollino arancione sono 10, domani saliranno a 16, bollino rosso oggi per Campobasso, domani si aggiungeranno anche Perugia e Rieti.
0: La musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
2: Sub accumulatori. Energia al 100%. Tutta la forza delle migliori batterie per auto, motocicli, autocarri, nautica e camper. Batterie industriali per lavapavimenti, carrelli, elevatori e antifurti. Al tuo servizio per impianti solari, pile ricaricabili e sistemi cordless. Approfitta del montaggio gratuito. Scegli Sub Accumulatori. A Bergamo in via Grumello 49C e su subaccumulatori.it 035 25 24 73.
3: Fair Color. Chi cerca trova. Fornitissima ferramenta per ogni necessità. Duplicazione chiavi e radiocomandi. Mille idee per il fai da te, con colorificio e colori a campione. Esclusivista delle resistenti scarpe antinfortunistica U-Power. Tutto per il giardino, con la garanzia che solo un rivenditore autorizzato EFCO può offrirti. Fair Color, a Villa Dalmè, in via Sigismondi 54, 035 54 11 87.
0: La musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta,

0: Radio Alta.
1: Sono le 11 e un minuto.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: La nostra provincia deve contare un'altra vittima sul lavoro. Una giovane vita, quella di Michele Regazzoni, 23enne di Averara, spezzata mentre era impegnato nel taglio di alcune piante a circa 1400 metri di quota in località Cantedoldo, Fontana, tra il Passo San Marco e il lago di Valmoresca. L'allarme è scattato intorno alle 7.30, sul posto il soccorso alpino Valle Brembana, l'elicottero decollato da Sondrio, ma per il giovane non c'è purtroppo stato nulla da fare. Insieme ai soccorritori sono intervenuti anche i tecnici di ATS e i carabinieri di Zogno. L'esatta ricostruzione della dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine. Michele Regazzoni sarebbe stato colpito da un tronco. L'area dove si è consumata la tragedia è stata posta sotto sequestro. Il 23enne lavorava come libero professionista per una ditta di Santa Brigida impegnata a tagliare alberi su un versante boschivo della zona. Sul drammatico episodio è intervenuto, tra gli altri, con un comunicato Angelo Chiari, responsabile della sicurezza sul lavoro della CGIL di Bergamo. Al cordoglio e alla vicinanza espressi dal sindacato nei confronti della famiglia della giovane vittima si unisce l'appello perentorio affinché sia fatta luce su cosa è successo. Che si tratti di contratti diretti o di collaborazioni esterne, si legge, la tutela della vita e l'applicazione di procedure di sicurezza rigorose devono essere il prerequisito non negoziabile di qualsiasi attività economica.
3: È un incidente stradale nel tardo pomeriggio a Vidalengo, frazione di Caravaggio. Poco dopo le 17, lungo via Francesca, un'auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Nell'incidente è rimasto ferito un uomo di 53 anni. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza della Croce Rossa di Treviglio, l'automedica e l'elisoccorso che ha trasferito l'uomo a Brescia. I soccorsi sono stati attivati in codice giallo, allertate anche le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità che è difficoltosa. E un altro grave incidente stradale questa mattina attorno alle 10.30 in via Gusmini a Clusone, all'altezza dell'incrocio con via Brescia. Il bilancio è di 4 feriti. Il più grave è un motociclista, le cui condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Altre 3 persone sono state soccorse in codice giallo e trasportate all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Per cause ancora in fase di accertamento, nello scontro sono rimaste coinvolte 4 automobili e una moto. L'impatto ha richiesto un imponente intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenute 3 ambulanze, un'automedica, l'elisoccorso decollato da Bergamo, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno messo in sicurezza l'area e gestito la viabilità, rimasta rallentata per consentire le operazioni di soccorso. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
7: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
0: Radio Alta, la musica grande. Play Yesterday, anni 70.

atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
4: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
3: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
5: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60-70-80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
6: Studio Ugo Scali. L'Iran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz. Il blitz arriva dopo l'incontro tra Netanyahu e Trump alla Casa Bianca. Raid congiunti tra Stati Uniti e Arabia Saudita. In Iraq hanno ucciso almeno 20 persone legate a un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo iraniani. Stamane l'Ucraina ha lanciato una serie di attacchi con droni in profondità nel territorio russo. È stato colpito ancora una volta un importante centro logistico di Wild Barriers, il cosiddetto Amazon russo, nella regione di Razan. Ieri a Washington l'incontro tra Zelensky e Trump, il presidente ucraino ha fatto sapere: abbiamo parlato di licenze per produrre intercettori Patriot. E la Russia ha annunciato stamane di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Durov, nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Il governo apre sul SAEFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per gli investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, precisa il ministro Tajani, in maggioranza che si divide e opposizioni che incalzano il governo. Alla presenza di Papa Leone, accompagnata dalla voce di Boccelli e da un coro composto da 164 bambini e giovani che arrivano da Israele, dalla Cisgiordania, dall'Uganda, dall'Haiti e dall'Italia, si svolge oggi nel Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo il Cantico di Pace, un incontro di preghiera, fraternità, legato alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. L'evento sarà trasmesso su questa rete da TV 2000 e Play 2000 a partire dalle 21. Sono oltre 9.000 le persone che si trovano nei centri di accoglienza dopo il forte terremoto che ieri ha colpito il sud-ovest del Giappone. Il bilancio delle vittime parla di almeno 20 morti, centinaia i feriti. Un centro commerciale è crollato a Kashima. È tutto per questa edizione Flash.
0: Eccellente
7: nella tecnologia, esclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Alta Classic. Musica senza tempo.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Amore, che ne dici di una ricetta buona e sfiziosa?
2: Dico Lorito Carni.
1: Buonissima idea! Ci sono un'infinità di piatti pronti, gustosi, stuzzicanti e appetitosi. Ed hanno i più ghiotti tagli di carne che io abbia mai assaggiato.
2: Buonissima idea! La carne al fuoco non è mai troppa. E con Lorito Carni andiamo sul sicuro. Faccio scorta nel reparto gastronomia, salumi e formaggi. Sarà una cenetta deliziosa.
1: Lorito Carni. Scegli il meglio della freschezza. A Bergamo, in via Brosetta 113. Digita www.loritocarni.it.
3: Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.
4: Proteggi famiglia, casa e lavoro con i sistemi di sicurezza FGS Impianti. Antifurto e allarmi, antincendio e videosorveglianza. Manutenzione sempre conveniente, comoda ed affidabile. FGSimpianti.it. Contatta il servizio clienti 035 53 441. Per la sicurezza, punta in alto.

Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa.

0: popolo, proseguono le ricerche del signor 81enne disperso da ieri. L'uomo in villeggiatura in Alta Valle Brembana, uscito per una passeggiata lungo un sentiero, non ha fatto rientro a casa. Immediata la richiesta di aiuto da parte della figlia. Si sta pattugliando una zona impervia in direzione di Valleve, al lavoro vigili del fuoco, soccorso alpino e carabinieri. Dal 3 agosto operativa la linea EBRT in viaggio tra Verdellino e Bergamo, poco meno di 40 minuti per spostarsi, con bus elettrici su corsia preferenziale tra i due capolinea, un pullman ogni 10 minuti negli orari di punta, una novità assoluta per il comparto del trasporto pubblico bergamasco, che mira a lasciarsi alle spalle ogni polemica nata nelle settimane di sperimentazione. Un'altra ondata di caldo in arrivo e consigli dei medici per resistere. Sarà più intensa di questa estate, come previsto dagli esperti. Si stanno di nuovo alzando le temperature massime anche in Bergamasca, con picco previsto la prossima settimana, quando si sfioreranno i 40 gradi in pianura in città. Ecco cosa fare per contrastare afa e umidità. Arre torna alla Sagra del Capù con il Festival del Folklore. Il weekend inaugura gli eventi culturali e culinari del paese del mese di agosto nel paese dell'Alta Valle Seriana, recentemente riconosciuto come città del folklore a livello nazionale. Ospiti gruppi dalla Valtrompi e dalla Serbia, costumi e tradizione di una volta, con un altro piatto tipico locale, l'involtino di Verza con il ripieno di magro. L'Atalanta aspetta De Ketelaere e domenica amichevole in Olanda. Al centro Bortolotti di Zingoni a Mister Sarri attende il ritorno dell'ultimo reduce del mondiale statunitense per avere tutto l'organico a disposizione per la preparazione precampionato, che adesso vede due test internazionali d'alto livello in trasferta contro il Feyenoord il 2 agosto e lo Schalke 04 l'8 agosto. Buona giornata e bentrovati da Matteo De Sanctis a questo appuntamento con Bergamo TG, con l'informazione di Bergamo TV anche in questa giornata, in questo mercoledì 29 luglio 2026, con le principali notizie che riguardano Bergamo e provincia. Partiamo dalla cronaca e dall'Alta Valle Brembana e andiamo a Foppolo, dove proseguono le ricerche dell'81enne del quale non si hanno più notizie da ieri pomeriggio. L'uomo, uscito per una passeggiata, non ha più fatto rientro a casa. A seguito della richiesta di aiuto da parte della figlia, si è immediatamente messa in moto la macchina dei soccorsi. Da ieri sono al lavoro per le ricerche i vigili del fuoco di Zogno, con i colleghi dei nuclei specialistici con droni e unità cinofile, impegnati sul posto anche gli uomini del soccorso alpino della stazione Valle Brembana e i carabinieri della compagnia di Zogno. Il pattugliamento del territorio è proseguito per tutta la notte, concentrato in particolare nell'area impervia in località Convento, in direzione di Valleve. L'anziano signore in villeggiatura a Foppolo pare avesse espresso l'intenzione di volersi dirigere proprio in questa zona lungo alcuni sentieri per una passeggiata. La figlia, come detto, preoccupata nel non vederlo rincasare, ha immediatamente lanciato l'allarme. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di viabilità. Dal prossimo 3 agosto, dal lunedì, entrerà in servizio tra Verdellino e Bergamo, su corsia preferenziale, la nuova linea di bus elettrici EBRT. Una novità assoluta per il trasporto pubblico bergamasco. L'abbiamo provata e oggi pomeriggio potrete farlo anche voi.
1: La lanterna semaforica, proprio come quella dei tram, dà il via libera. I bus EBRT continuano a viaggiare senza fermarsi lungo le corsie riservate, pari al 50% della linea che si sviluppa per 15 km tra la stazione ferroviaria di Verdellino e quella delle autolinee di Bergamo. Percentuale che sale al 73, considerando pure i tratti a percorrenza preferenziale. Sono stati messi in moto i 15 mezzi elettrici di ultima generazione ad alta dotazione tecnologica che dal 3 agosto potranno trasportare ognuno fino a 120 persone tra i due capolinea. Un avanzamento a priorità garantita, assicurato ai mezzi EBRT da una rete semaforica intelligente. I futuri utenti potranno così spostarsi tra Verdellino e Bergamo, comprese l'entrata e l'uscita da Dalmine, in poco meno di 40 minuti.
2: L'obiettivo è rendere il trasporto pubblico vantaggioso, piacevole e interessante per potersi spostare, indipendentemente dalle automobili. Creare una rete integrata e la possibilità per il cittadino di potersi spostare liberamente e velocemente senza alcuna preoccupazione.
1: L'auspicio è che l'utilità del servizio possa presto prendere il posto dell'acceso confronto, anche politico, nato attorno alla novità trasportistica, che ha richiesto un investimento, con fondi del PNRR, di 84 milioni di euro. Mercoledì 29 luglio dalle 15 alle 18, con cadenza oraria e con partenza da Piazzale Matteotti a Bergamo, la possibilità per chiunque di testare la linea EBRT. 21 fermate in direzione di Verdellino, 20 nella direzione opposta, un parcheggio di interscambio gratuito con 90 posti auto tra Bergamo e Laglio e bus ogni 10 minuti, ma pure meno, negli orari di punta. Attenzione puntata ora, come detto, sul 3 agosto.
2: Mi aspetto che man mano che il BRT verrà conosciuto, verrà utilizzato e che vengano riconosciute le caratteristiche che sono state poi studiate e implementate in questi anni.
0: È in arrivo una nuova ondata di caldo africano nei prossimi giorni anche sulla Bergamasca, la più intensa dell'estate 2026. Ne parliamo in collegamento con Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo. Buona giornata, ben trovato.
3: Buona giornata a tutti.
0: Allora, cosa possiamo fare per prevenire il caldo, per resistere, per combattere?
3: Che ormai facciamo da un po' di anni, ogni anno il caldo è un po' di più, però il problema è sempre lo stesso, intanto non esporsi al caldo, cercare di stare in casa con un uso dell'aria condizionata moderato, insomma sui 24-25 gradi per chi può utilizzare questo importante presidio, quando si esce privilegiando le ore della sera stare all'ombra, bere almeno 2 litri di acqua al giorno e per chi ha delle malattie croniche fare attenzione all'eventuale adeguamento della cura, ad esempio dei farmaci antipertensivi, che potrebbe essere necessario ma non può assolutamente mai essere un fai da te. Prima di ogni variazione anche modesta, consultare sempre il medico.
0: Questi sono insomma i consigli pratici che si possono dare. Insomma, fa caldo tutti gli anni, però alla fine questi sono è quello che bisogna fare. C'è qualcosa in particolare per le categorie più fragili, per gli anziani e così via?
3: Ma per le categorie più fragili e per gli anziani queste indicazioni vanno seguite con maggiore attenzione, soprattutto se non si sta bene ai primi sintomi, andare in un posto dove si può essere aiutati, che può essere un qualsiasi spazio pubblico. Adesso ci sono anche gli hot point delle SST, ma al di là di quello magari anche l'aria fresca di un centro commerciale, di un supermercato consente di dissetarsi e di non esporsi direttamente al caldo. Attenzione ai raggi diretti, al colpo di calore. Poi in questi giorni è venuta fuori sui social tutta una polemica di fake news sull'esposizione ai raggi solari. Va confermato che i raggi solari per esposizione diretta sono cancerogeni e quindi quando ci si espone va fatto con moderazione, utilizzando creme protettive oppure degli abiti protettivi. Diversamente c'è il rischio dei tumori della pelle.
0: Questo è importante ricordarlo, insomma sono cose che magari vengono date per scontate, come si diceva, sul quale si dice tanto, ma poi bisogna ascoltare insomma il parere dei medici in questo senso. Volevo chiederle, visto che parliamo di medici, insomma cambiamo decisamente argomento e passiamo dal caldo al vostro ordine, all'ordine bergamasco, insomma mi sembra che il mese di luglio abbia portato buone notizie, è così?
3: Sì, ma in realtà davvero il numero delle iscrizioni all'ordine sta aumentando. Nel 2025 avevamo avuto 171 nuovi iscritti all'albo medici, quest'anno siamo a luglio, siamo arrivati a 140, di cui 84 soltanto nel mese di luglio, e teniamo conto che poi in autunno ci sono le sessioni di laurea autunnali dove come minimo ne arriveranno ancora altrettanti, quindi supereremo i 200 medici. Questo è il segnale che deriva dai numeri che stiamo dicendo da un po' di tempo. I numeri dei medici stanno aumentando. Se noi consideriamo che nel 2018 c'erano poco più di 9.000 posti a medicina, nel 2019 sono diventati 11.000, nel 2020 13.000, questo è il dato che oggi andiamo a riscontrare per i medici che si sono formati. E se consideriamo che da 13.000 del 2020, nel 2024 i nuovi posti a medicina erano 20.000, nel 2025 24.000, andiamo verso uno scenario che nel 2030 ci porterà a un numero enorme di medici, anche superiore al fabbisogno. Quindi oggi stiamo facendo tutto in un'ottica di carenza dei medici, ma se si vuol fare una programmazione seria a 4-5 anni bisogna programmare per un numero molto alto di medici. Medici che non vanno all'estero, perché se guardiamo i good standing, cioè quei certificati che noi rilasciamo ai medici che si trasferiscono definitivamente all'estero per la loro attività professionale, nel 2025 sono stati 20, nel 2026 ad oggi sono stati 15 e all'albo medici ci sono 5.610 iscritti. Quindi è una fake il fatto che i medici vadano all'estero, almeno da Bergamo, non so dal sud, ma da Bergamo ne vanno via veramente molto pochi. Quindi avremo un futuro con tanti medici, anche se oggi scontiamo ancora l'onda lunga della carenza di medici, di quei 9.000 soltanto del 2018 che si sono iscritti a medicina. E ricordo che addirittura nell'anno accademico 99-2000 ci furono 6.932 iscritti a medicina, quindi parliamo di errori di programmazione macroscopici. Adesso non facciamo l'errore inverso e prepariamoci a un futuro, meno male, con tanti medici.
0: La faccio semplice per chiudere: quindi il problema dei medici di base tra 4-5 anni sarà risolto, che è un po' il problema per il quale, insomma, noi sappiamo e raccogliamo le lamentele dei paesi che sono scoperti.
3: Me, sì. Massimo 5-6 anni, perché il grande richiamo verso l'attività, diciamo, privata dei medici, no? Che vanno via dal pubblico, quindi non fanno il medico di famiglia, non fanno certe specialità ospedaliere, si andrà a perdere, perché il mercato del privato con questi numeri si saturerà. E quindi è triste dirlo, insomma, non è una scelta di ripiego, ma insomma l'attrattiva del privato puro, che oggi è grande, che sposta le risorse, ci sarà molto meno. Quindi medicina di famiglia si troveranno i medici, emergenza urgenza si troveranno i medici, chirurgia generale si troveranno i medici, e quindi cominciamo a essere ottimisti, a pensare in quest'ottica.
0: Che è un'ottica, insomma, diceva di 4-5 anni, ecco, per essere...
3: Sì, 2030-2031.
0: Per essere, ecco, come numeri. Grazie a Guido Marinoni,
3: grazie,
0: presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, per averci dato, insomma, i consigli sul caldo, ma anche buone notizie sui medici bergamaschi. Grazie come sempre per la disponibilità e buon lavoro. Noi proseguiamo parlando proprio di caldo, perché la nuova ondata attesa nella nostra provincia preoccupa anche i sindacati, soprattutto quelli che rappresentano i lavoratori del comparto dell'edilizia. I rappresentanti di categoria di CGIL, CISL e DUIL chiedono alle imprese di anticipare gli orari di lavoro e di rafforzare le misure di prevenzione nei cantieri. Ricordiamo che da giugno nella nostra regione, in Lombardia, è in vigore un'ordinanza che limita le attività all'aperto nei cantieri e nelle cave. Il divieto riguarda la fascia dalle 12.30 alle 16 nelle giornate in cui la mappa che analizza gli effetti di caldo e radiazione solare su salute e sicurezza dei lavoratori indica un rischio elevato per chi è impegnato al sole svolgendo attività fisica intensa. Le sigle sindacali chiedono controlli puntuali e rigorosi, la predisposizione di aree raffrescate e particolare attenzione ai primi segnali di malessere, tra cui crampi, vertigini, nausea, mal di testa e confusione. Sarà opportuno, si legge in un comunicato congiunto, che i comuni, anche con delibere specifiche, rimodulino gli orari in cui si può lavorare, anticipando il più possibile l'inizio delle attività, affermano i sindacati. Andiamo in Alta Valle Seriana, un investimento da quasi 900.000 euro per il futuro di Premolo con la riqualificazione della scuola primaria. Elisa Cucchi.
4: 855.000 euro in arrivo da Regione Lombardia per riqualificare il plesso della scuola primaria di Premolo in via Don Palazzi. È il contributo che il comune bergamasco si è aggiudicato grazie al bando dedicato alla sostenibilità ed efficienza energetica degli edifici pubblici e finanzierà integralmente gli interventi all'edificio scolastico.
5: Eravamo arrivati in un'ottima posizione, non finanziati veramente per pochissimo, e la bella notizia è stata che Regione Lombardia, con l'assestamento di bilancio dei giorni anni scorsi, ha appunto contribuito, insomma, ha integrato il finanziamento per questa graduatoria. Quindi appunto il nostro progetto per la scuola primaria di Premolo è stato quindi finanziato.
4: I lavori riguarderanno l'isolamento termico, il miglioramento dell'efficienza energetica, l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di ridurre i consumi e garantire una scuola ancora più sicura e moderna. Una scelta strategica per il futuro del piccolo paese montano di 1000 abitanti in Alta Valle Seriana. Mantenere una scuola efficiente significa sostenere le famiglie, favorire la permanenza dei giovani sul territorio e rafforzare uno dei servizi essenziali per la comunità.
5: Il prossimo anno scolastico i ragazzi, i bambini dovrebbero essere 39 o 40, quindi un ottimo numero di iscritti. Lavori per 855.000 euro, quindi un finanziamento veramente importante per una piccola realtà come quella di Premolo. Ovviamente adesso ci saranno tutte le procedure di gara, di affido lavori, quindi non saranno assolutamente imminenti, però immagino che per il non il prossimo anno scolastico ma il 2027-28 sicuramente i lavori saranno terminati. Sono risorse veramente importanti per mantenere anche le famiglie giovani sul territorio.
0: Una notizia di cronaca: due persone irregolarmente in Italia sono state trasferite in un centro di permanenza per il rimpatrio dagli agenti della questura di Bergamo. Sono stati identificati nella giornata di ieri nell'ambito dei controlli per il contrasto dell'immigrazione irregolare nel nostro paese. Si tratta di un uomo di origini nigeriane condannato per spaccio di sostanze stupefacenti e di un peruviano con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Un futuro per Sciesopoli a Selvino. L'ex colonia è stata acquistata per poco meno di 1 milione di euro da 3 imprenditori locali. La storica immensa struttura dal 1933 al 1985 ospitò migliaia di bambini e tra loro dal 1945 al 1948 800 ebrei scampati a campi di sterminio nazisti. Sciesopoli si sviluppa per 8.000 metri quadrati, 17.000 compreso il parco. Ora i 3 imprenditori del paese chiedono di riqualificarla per realizzare al suo progetto al suo interno progetti che continuino a parlare di accoglienza. Tra le ipotesi che si stanno valutando, quella di destinare un'ala dell'ex colonia alle persone anziane, per esempio attraverso una senior house o una RSA, da valutare se per persone autosufficienti o meno, ma anche quella di allestire uno spazio museale che racconti la sua storia, che parli di pace, condivisione e accoglienza. Siamo tre selvinesi, sappiamo quanto Sciesopoli sia importante per il nostro paese, hanno detto i 3 imprenditori. Ora deve diventare una cosa bella a servizio di tutti. Nel prossimo weekend, nel Pala Don Bosco dell'Oratorio di Parre, torna l'appuntamento con la Sagra del Capù e il Festival del Folklore, giunto alla 30ª edizione, che si colloca tra l'altro in un anno molto particolare per il paese dell'Alta Val Seriana, insignito nelle scorse settimane del titolo di Città del Folklore 2026 a livello nazionale. Sabato e domenica saranno l'occasione per fare un tuffo nel passato tra i piatti tipici della tradizione, costumi e tradizioni di un tempo. I capù sono gli involtini di verza con ripieno di magro. Ospiti saranno invece gruppi provenienti dalla Valtrompia e dalla Serbia. Il via nella serata di sabato, con l'apertura delle cucine, esibizioni ed intrattenimento musicale. Il giorno successivo, pranzo a partire da mezzogiorno e poi ancora spazio al folklore e alla musica.

0: un'occasione per cogliere le ultime tendenze dell'arte coreutica, ma anche per immergersi in un'atmosfera internazionale, grazie alla presenza di coreografi e artisti della scena mondiale, con un'attenzione particolare rivolta alla Francia.
1: La novità di quest'anno è un focus dedicato alla scena francese, quindi Focus Francia, con tre grandissimi artisti internazionali che abiteranno gli spazi della città. Rimane confermato anche quest'anno il progetto dedicato alla coreografia emergente di Small Speed Space e naturalmente il nostro progetto speciale Spazio Mura, che andrà ad abitare le mura di Bergamo con delle proposte partecipative offerte gratuitamente a tutti e tutte.
2: Da quasi 40 anni questa rassegna porta la danza nei teatri, nelle piazze e nei luoghi storici di Bergamo. Ed è proprio questo uno dei suoi punti di forza: uscire dagli spazi tradizionali, incontrare la città e raggiungere anche chi non frequenta abitualmente le sale.
3: Presenti in 13 luoghi diversi della nostra città, ha una vocazione internazionale che ha anticipato i tempi che viviamo nella città di Bergamo, quest'anno con un focus specifico sulla Francia, e incrocia, avendo slittato i tempi del festival, anche il palinsesto del patrono.
4: Con loro abbiamo sviluppato il progetto Spazi Aperti per una cultura accessibile, un progetto importante. Ancora una volta si dimostra come la cultura debba essere alla portata di tutti, coinvolgere tutti, e attraverso l'accessibilità questo è reso possibile.
0: Il calendario completo e tutte le informazioni sul sito festivaldanzaestate.it.
5: Ed ora la pagina sportiva. Dopo due giorni di riposo dall'amichevole con l'Arezzo vinta 3-2, che ha segnato la fine del ritiro precampionato nel quartier generale di Zingonia, oggi pomeriggio ripresa degli allenamenti per l'Atalanta in vista della prossima amichevole di domenica in Olanda sul campo del Feyenoord, in programma alle 15. Sarà il primo di due impegnativi test internazionali di fila, visto che sarà seguito dalla sfida di sabato 8 agosto a Gelsenkirchen in Germania contro lo Schalke 04 dell'ex nero-azzurro Robin Gosens. Entrambe le partite si giocheranno senza tifoseria bergamasca, con diretta televisiva su DAZN. Rientrati alla base quasi tutti i reduci del mondiale, dopo Pajalic e Sulemana, all'appello manca ora soltanto Charles de Ketelare, che con il Belgio era approdato fino ai quarti di finale contro la Spagna. E adesso è arrivato il momento di occuparci del comune del giorno. Quest'oggi andiamo nell'Interland cittadino, a Treviolo, con i suoi 10.000 abitanti. Ne ci colleghiamo allora con il sindaco Pasquale Gandolfi. Buona giornata e ben trovato.
6: Buona giornata e grazie dell'invito.
5: Grazie come sempre per la disponibilità. Insomma, nei nostri comuni poi ci sono dei temi base che interessano sempre i residenti, ma anche chi ne usufruisce magari nei paesi limitrofi. Allora parto da un primo tema: le scuole, che in questo momento sono chiuse ma che a Treviolo vedranno novità.
6: Ah sì, in questi giorni stiamo concludendo una serie di riqualificazioni appunto delle nostre scuole, in particolare delle scuole primarie di primo grado, quindi le elementari di Albegno e della frazione di Cornasco. Abbiamo rivisto, grazie ad un contributo statale, tutta la parte legata alla prevenzione incendi, e per quanto riguarda la scuola di Albegno abbiamo completamente rifatto i serramenti delle scuole. Questo ci permette non solo di risparmiare energeticamente, ma anche di avere le scuole attuali, insomma, in maniera adeguate. Tenete conto che nel frattempo, come sapete, a Treviolo c'è la famosa questione del polo scolastico fermo dal 2012 perché è ancora sotto sequestro. Siamo riusciti a concludere la parte procedurale per la definizione della bonifica definitiva di quell'area, la messa in sicurezza di quell'area. Siamo partiti con una manifestazione di interesse e viva Dio sono arrivate 26 aziende che hanno chiesto di partecipare alla conclusione della bonifica di quella scuola, e questo vuol dire che per l'inizio del 27 potremo pensare, ipotizzare appunto, alla messa in sicurezza completa di quel polo. Da lì poi bisognerà pensare a cosa fare, ovvero se continuare il vecchio progetto nato nel 2010 oppure pensare a qualcos'altro. Partiamo da dei numeri: i nati nel 2005 erano a Treviolo in un anno più di 170 bambini, nel 2025 i nati sono stati 60. Capite bene che c'è un numero drastico inferiore di nuovi nati sul territorio, e questo ci fa dire anche che probabilmente quelle scuole che erano pensate per ospitare una quantità di alunni di un certo tipo oggi va completamente ridimensionata. I costi in realtà sono altrettanto ridimensionati, ma questa volta in salita. Cioè, un progetto che nel 2010 costava circa 10 milioni oggi è stato ipotizzato con un costo di 18 milioni, e capite bene che anche questo ci ha fatto in qualche modo pensare ad una utilizzo diverso di quella struttura. Stiamo iniziando a fare una serie di confronti

0: all'interno non solo della maggioranza ma dell'intero consiglio comunale, ne abbiamo parlato anche nell'ultimo consiglio comunale, con la possibilità di rivedere quello spazio non più come polo scolastico ma come uno spazio destinato invece alla cittadinanza, che possa ospitare ad esempio la sede dei medici di base del nostro territorio, i servizi sociali, piuttosto che spazi di aggregazione sia per i giovani che per gli anziani, un'area feste dedicata al territorio e il mantenimento di una palestra che può essere utilizzata indipendentemente dall'uso scolastico della struttura. È chiaro che anche questo presuppone un investimento, ma presuppone anche un ridimensionamento di quel progetto, quindi una riduzione dimensionale di quel progetto e quindi anche ad una riduzione dei costi. Questi sono alcuni degli obiettivi che abbiamo in corso, abbiamo già accantonato anche delle cifre per poter in qualche modo intervenire appena ci è data la possibilità, ripeto, che può avvenire solo dopo il termine della bonifica, e ci auguriamo quindi che il 27 possa essere l'anno giusto per veder ripartire finalmente quel, diciamo così, cantiere oggi purtroppo dimenticato, e quindi rimettere in moto quel pezzo di territorio.
1: Eh sì, una questione annosa per Treviolo. Abbiamo spazio però per parlare anche di un altro tema, che è quello dei parchi urbani di Treviolo.
0: Abbiamo fatto un investimento importante quest'anno e lo scorso anno sulla riqualificazione di due parchi, nello specifico il Parco Zanchi, che è il parco storico di Treviolo, con delle piante secolari molto belle, che aveva una pavimentazione in asfalto mal ridotta, quindi abbiamo rivisto completamente la pavimentazione del Parco Zanchi, mettendo una pavimentazione drenante con calcestruzzo drenante, e abbiamo ridotto anche quelle che erano le barriere architettoniche che impedivano agli utenti di salire e di passare in tutte le zone del parco. Oggi questo parco è stato ampliato con il parco accanto dei ciliegi, quindi stiamo parlando di una superficie che supera i 25.000 metri quadri di area completamente forestata, e questo ci dà la possibilità di avere uno spazio idoneo anche alla casa di riposo lì adiacente, ma a tutti i cittadini. Dovremmo rivedere entro la fine dell'anno anche lo spazio giochi per bambini. Questo è uno dei parchi che abbiamo sistemato. L'altro parco è il Parco dei Mistrini a Curnasco. Il Parco Mistrini era un parco residuale all'interno di una zona filtro tra le residenze e l'industria di Treviolo. L'abbiamo riqualificato, lo apriremo a breve con una nuova funzione, ed è un parco che farà da filtro anche per le scuole elementari lì adiacenti.
1: E queste erano alcune delle buone notizie che riguardano Treviolo, e poi ne avremo altre, ma ne parleremo nei prossimi collegamenti. Io ringrazio Pasquale Gandolfi per essere stato collegato con noi, primo cittadino di Treviolo. Buona giornata e buon lavoro.
2: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Solo da Iperal, dal 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
4: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno, a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
7: Radio Alta, Bergamo è in onda.
2: Spot, spot.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.
1: Parlami di te in questa mezz'ora, farò finta di non saperne niente questa sera, di non averti vista dalla prima volta, di aver già immaginato questa scena.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
2: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
3: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
2: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
4: Pratiche colorate, robuste, leggere e scontate! Alla Casa della Borsa è iniziata la promo estate! Sconti dal 20 al 50% su pelletteria e valigeria delle migliori marche. Non ti resta che scegliere! Casa della Borsa, a Bergamo in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it.
0: Radio Alta, la musica grande.

con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer, pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

0: Radio Alta. Sono le 13 e un minuto.
1: Buona giornata e bentrovati da Matteo De Sanctis a questo appuntamento con Bergamo TG, con l'informazione di Bergamo TV anche in questa giornata, in questo mercoledì 29 luglio 2026, con le principali notizie che riguardano Bergamo e provincia. Partiamo dalla cronaca e dall'alta Valle Brembana e andiamo a Foppolo, dove proseguono le ricerche dell'81enne del quale non si hanno più notizie da ieri pomeriggio. L'uomo, uscito per una passeggiata, non ha più fatto rientro a casa. A seguito della richiesta di aiuto da parte della figlia, si è immediatamente messa in moto la macchina dei soccorsi. Da ieri sono al lavoro per le ricerche i vigili del fuoco di Zogno, con i colleghi dei nuclei specialistici con droni e unità cinofile. Impegnati sul posto anche gli uomini del soccorso alpino della stazione Valle Brembana e i carabinieri della compagnia di Zogno. Il pattugliamento del territorio è proseguito per tutta la notte, concentrato in particolare nell'area impervia in località Convento, in direzione di Valleve. L'anziano signore, in villeggiatura a Foppolo, pare avesse espresso l'intenzione di volersi dirigere proprio in questa zona, lungo alcuni sentieri, per una passeggiata. La figlia, come detto, preoccupata nel non vederlo rincasare, ha immediatamente lanciato l'allarme. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di viabilità. Dal prossimo 3 agosto, dal lunedì, entrerà in servizio tra Verdellino e Bergamo, su corsia preferenziale, la nuova linea di bus elettrici e BRT. Una novità assoluta per il trasporto pubblico bergamasco. L'abbiamo provata e oggi pomeriggio potrete farlo anche voi.
2: La lanterna semaforica, proprio come quella dei tram, dà il via libera. I bus e BRT continuano a viaggiare senza fermarsi lungo le corsie riservate, pari al 50% della linea che si sviluppa per 15 km tra la stazione ferroviaria di Verdellino e quella delle autolinee di Bergamo. Percentuale che sale al 73% considerando pure i tratti a percorrenza preferenziale. Sono stati messi in moto i 15 mezzi elettrici di ultima generazione ad alta dotazione tecnologica che dal 3 agosto potranno trasportare ognuno fino a 120 persone tra i due capolinea. Un avanzamento a priorità garantita, assicurato ai mezzi EBRT da una rete semaforica intelligente. I futuri utenti potranno così spostarsi tra Verdellino e Bergamo, comprese l'entrata e l'uscita da Dalmine, in poco meno di 40 minuti.
3: L'obiettivo è rendere il trasporto pubblico vantaggioso, piacevole e interessante per potersi spostare, indipendentemente dalle automobili. Creare una rete integrata e la possibilità per il cittadino di potersi spostare liberamente e velocemente senza alcuna preoccupazione.
2: L'auspicio è che l'utilità del servizio possa presto prendere il posto dell'acceso confronto, anche politico, nato attorno alla novità trasportistica, che ha richiesto un investimento, con fondi del PNRR, di 84 milioni di euro. Mercoledì 29 luglio dalle 15 alle 18, con cadenza oraria e con partenza da Piazzale Matteotti a Bergamo, la possibilità per chiunque di testare la linea EBRT. 21 fermate in direzione di Verdellino, 20 nella direzione opposta, un parcheggio di interscambio gratuito con 90 posti auto tra Bergamo e Lalio e bus ogni 10 minuti, ma pure meno, negli orari di punta. Attenzione puntata ora, come detto, sul 3 agosto.
3: Mi aspetto che man mano che il BRT verrà conosciuto, verrà utilizzato e che vengano riconosciute le caratteristiche che sono state poi studiate e implementate in questi anni.
1: Noi proseguiamo parlando proprio di caldo, perché la nuova ondata attesa nella nostra provincia preoccupa anche i sindacati, soprattutto quelli che rappresentano i lavoratori del comparto dell'edilizia. I rappresentanti di categoria di CGIL, CISL e DUIL chiedono alle imprese di anticipare gli orari di lavoro e di rafforzare le misure di prevenzione nei cantieri. Ricordiamo che da giugno nella nostra regione, in Lombardia, è in vigore un'ordinanza che limita le attività all'aperto nei cantieri e nelle cave. Il divieto riguarda la fascia dalle 12.30 alle 16 nelle giornate in cui la mappa che analizza gli effetti di caldo e radiazione solare su salute e sicurezza dei lavoratori indica un rischio elevato per chi è impegnato al sole svolgendo attività fisica intensa. Le sigle sindacali chiedono controlli puntuali e rigorosi, la predisposizione di aree raffrescate e particolare attenzione ai primi segnali di malessere, tra cui crampi, vertigini, nausea, mal di testa e confusione. Sarà opportuno, si legge in un comunicato congiunto, che i comuni, anche con delibere specifiche, rimodulino gli orari in cui si può lavorare, anticipando il più possibile l'inizio delle attività, affermano i sindacati. Andiamo in Alta Valle Seriana, un investimento da quasi 900.000 euro per il futuro di Premolo con la riqualificazione della scuola primaria. Elisa Cucchi.
4: 855.000 euro in arrivo da Regione Lombardia per riqualificare il plesso della scuola primaria di Premolo in via Don Palazzi. È il contributo che il comune bergamasco si è aggiudicato grazie al bando dedicato alla sostenibilità ed efficienza energetica degli edifici pubblici e finanzierà integralmente gli interventi all'edificio scolastico.
5: Eravamo arrivati in un'ottima posizione, non finanziati veramente per pochissimo, e la bella notizia è stata che Regione Lombardia, con l'assestamento di bilancio dei giorni scorsi, ha appunto contribuito, insomma, ha integrato il finanziamento per questa graduatoria, quindi appunto il nostro progetto per la scuola primaria di Premolo è stato quindi finanziato.
4: I lavori riguarderanno l'isolamento termico, il miglioramento dell'efficienza energetica, l'installazione di impianti da fonti rinnovabili con l'obiettivo di ridurre i consumi e garantire una scuola ancora più sicura e moderna. Una scelta strategica per il futuro del piccolo paese montano di 1.000 abitanti in Alta Valle Seriana. Mantenere una scuola efficiente significa sostenere le famiglie, favorire la permanenza dei giovani sul territorio e rafforzare uno dei servizi essenziali per la comunità.
5: Il prossimo anno scolastico i ragazzi, i bambini dovrebbero essere 39-40, quindi un ottimo numero di iscritti. Lavori per 855.000 euro, quindi un finanziamento veramente importante per una piccola realtà come quella di Premolo. Ovviamente adesso ci saranno tutte le procedure di gara, di affido lavori, quindi non saranno assolutamente imminenti, però immagino che per non il prossimo anno scolastico, ma il 2027-28, sicuramente i lavori saranno terminati. Sono risorse veramente importanti per mantenere anche le famiglie giovani sul territorio.
1: Una notizia di cronaca: due persone irregolarmente in Italia sono state trasferite in un centro di permanenza per il rimpatrio dagli agenti della questura di Bergamo. Sono stati identificati nella giornata di ieri nell'ambito dei controlli per il contrasto dell'immigrazione irregolare nel nostro paese. Si tratta di un uomo di origini nigeriane, condannato per spaccio di sostanze stupefacenti, e di un peruviano con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Un futuro per Sciesopoli a Selvino. L'ex colonia è stata acquistata per poco meno di un milione di euro da tre imprenditori locali. La storica e immensa struttura, dal 1933 al 1985, ospitò migliaia di bambini e tra loro, dal 1945 al 1948, 800 ebrei scampati a campi di sterminio nazisti. Sciesopoli si sviluppa per 8.000 metri quadrati, 17.000 compreso il parco. Ora i tre imprenditori del paese chiedono di riqualificarla per realizzare al suo interno progetti che continuino a parlare di accoglienza. Tra le ipotesi che si stanno valutando, quella di destinare un'ala dell'ex colonia alle persone anziane, per esempio attraverso una senior house o una RSA, da valutare se per persone autosufficienti o meno, ma anche quella di allestire uno spazio museale che racconti la sua storia, che parli di pace, condivisione e accoglienza. Siamo tre selvinesi, sappiamo quanto Sciesopoli sia importante per il nostro paese, hanno detto i tre imprenditori. Ora deve diventare una cosa bella a servizio di tutti. Nel prossimo weekend, nel Pala Don Bosco dell'Oratorio di Parre, torna l'appuntamento con la Sagra del Capù e il Festival del Folklore, giunto alla 30ª edizione, che si colloca tra l'altro in un anno molto particolare per il paese dell'Alta Val Seriana, insignito nelle scorse settimane del titolo di Città del Folklore 2026 a livello nazionale. Sabato e domenica saranno l'occasione per fare un tuffo nel passato tra i piatti tipici della tradizione, costumi e tradizioni di un tempo. I capù sono gli involtini di verza con ripieno di magro. Ospiti saranno invece gruppi provenienti dalla Valtrompia e dalla Serbia. Il via nella serata di sabato, con l'apertura delle cucine, esibizioni ed intrattenimento musicale. Il giorno successivo, pranzo a partire da mezzogiorno e poi ancora spazio al folklore e alla musica. Compie invece 38 anni il Festival Danza Estate, la nuova edizione dell'appuntamento dedicato alla danza contemporanea animerà la città Bergamo dal 27 agosto al 13 settembre.
6: Si intitola Esercizi sulla soglia, la 38ª edizione di Festival Danza Estate, rassegna di danza contemporanea che dal 27 agosto al 13 settembre trasformerà molti luoghi di Bergamo in uno spazio di incontro, di condivisione e di partecipazione. La soglia del titolo, lungi dall'essere un limite e un ostacolo, vuole essere un passaggio che favorisca scambi, movimenti senza una meta predefinita. Un'occasione per cogliere le ultime tendenze dell'arte coreutica, ma anche per immergersi in un'atmosfera internazionale grazie alla presenza di coreografi e artisti della scena mondiale, con un'attenzione particolare rivolta alla Francia.
7: La novità di quest'anno è un focus dedicato alla scena francese, quindi Focus Francia, con tre grandissimi artisti internazionali che abiteranno gli spazi della città. Rimane confermato anche quest'anno il progetto dedicato alla coreografia emergente di Smart Speed Space e naturalmente il nostro progetto speciale Spazio Mura, che andrà ad abitare le mura di Bergamo con delle proposte partecipative offerte gratuitamente a tutti e tutte.
8: Da quasi 40 anni questa rassegna porta la danza nei teatri, nelle piazze e nei luoghi storici di Bergamo ed è proprio questo uno dei suoi punti di forza: uscire dagli spazi tradizionali, incontrare la città e raggiungere anche chi non frequenta abitualmente le sale.
9: Presenti in 13 luoghi diversi della nostra città, ha una vocazione internazionale che ha anticipato i tempi che viviamo nella città di Bergamo, quest'anno con un focus specifico sulla Francia, e incrocia, avendo slittato i tempi del festival, anche il palinsesto del patrono.
10: Con loro abbiamo sviluppato il progetto Spazi Aperti per una cultura accessibile, un progetto importante, ancora una volta si dimostra come la cultura debba essere alla portata di tutti, coinvolgere tutti, e attraverso l'accessibilità questo è reso possibile.
6: Il calendario completo e tutte le informazioni sul sito festivaldanzaestate.it.
1: Ed ora la pagina sportiva. Dopo due giorni di riposo dall'amichevole con l'Arezzo vinta 3-2 che ha segnato la fine del ritiro precampionato nel quartier generale di Zingonia, oggi pomeriggio ripresa degli allenamenti per l'Atalanta in vista della prossima amichevole di domenica in Olanda sul campo del Feyenoord in programma alle 15. Sarà il primo di due impegnativi test internazionali di fila, visto che sarà seguito dalla sfida di sabato 8 agosto a Gelsenkirchen in Germania contro lo Schalke 04 dell'ex neroazzurro Robin Gosens. Entrambe le partite si giocheranno senza tifoseria bergamasca, con diretta televisiva su DAZN. Rientrati alla base quasi tutti i reduci del mondiale dopo Pajalic e Sulemana, all'appello manca ora soltanto Charles De Ketelare, che con il Belgio era approdato fino ai quarti di finale contro la Spagna.
0: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
11: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come sempre il più cordiale saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, e quest'oggi all'esperto di corner Enrico Mazza. Buongiorno Enrico, come stai?
12: È un piacere rivederci, grazie Fabrizio, molto bene.
11: Allora, abbiamo tanti argomenti da sviluppare, lascio quasi a te l'onore e l'onere di scegliere il primo tema. L'eco di Bergamo, il mercato delle big non decolla, queste sono le pagine sportive che Renato Pedretti e poi la regia ci sta proponendo con Riccardo Sanga e Diego Trivella. Poi abbiamo l'argomento del sold out, che come sempre i tuoi post su corner insomma sono molto intriganti. Risale al 20 luglio, però credo che sia un argomento sempre di estrema attualità, con i 15.200 abbonati. E l'ultimo, però mi sembra veramente forse quello più dibattuto, amici miei, mancio o sciogli il gelo, scegli tu Enrico, parti tu, vai, a tua disposizione.
12: Partirei dal fatto che ho imparato un nuovo vocabolo, l'amichettismo. Tu ne eri a conoscenza?
11: Ma guarda, bisogna ritornare a Gianni Brera, alla vecchia scuola giornalistica sportiva.
12: No, potrei definirlo come, se mi prendo questa responsabilità, il favorire il proprio entourage di amicizie nell'assegnare compiti e ruoli. Quindi, se vogliamo fare un accenno a quello che è la nomina del nuovo allenatore, lasciami dire che siamo stati giustamente inflessibili nei confronti di Pirlo, che si è reso protagonista di una vicenda veramente un po' incresciosa, anzi molto incresciosa, legando il suo nome, la sua immagine a quella di un governo sanzionato appunto da tutti i paesi e impegnato in un conflitto internazionale di guerra. Non lo siamo stati altrettanto per una cosa sicuramente meno grave, però con un allenatore che non più tardi di 3 anni fa ci ha lasciato tra virgolette in braghe di tela con una mail dalle vacanze dicendo che avrebbe preferito allenare in Arabia Saudita per la modica cifra di 25 milioni all'anno. E peraltro poi Di Mancini si ricorda che è stato l'ultimo allenatore che ha portato un trofeo nel paese, e questo è sacrosanto, però ricordiamoci che forse se dobbiamo andare anche a mettere una cronologia nel curriculum di un professionista, ricordiamoci Palermo, Macedonia, Italia, Macedonia 0-1, una delle pagine più rovinose della nazionale italiana. Quindi
11: Macedonia del Nord, Macedonia del Nord.
12: No. Ma detto tutto ciò, e poi chiudiamo se sei d'accordo, leggo di un sondaggio degli italiani che sono contrari alla candidatura e quindi alle elezioni di Mancini come allenatore per l'85%. Quindi un plebiscito ma contro l'allenatore.
11: Un plebiscito bulgaro al contrario. Guarda Enrico, tutto cambi perché nulla cambi. Non so dove l'hanno scritto, però sicuramente non in Scandinavia. Credo che sia uno scrittore italiano-siciliano. E questo è l'ennesimo episodio del nostro mondo. Chiudiamo l'argomento, però prima mi sembra doveroso invitarvi a leggere il post dell'amministratore di Corner, Roberto Belingheri, che alla fine chiosa: torno in vacanza che è meglio, più Pirla che Pirlo. Cioè il titolo la dice lunga, se vogliamo. Repubblica che ha detto: la nazionale italiana, mi dispiace per l'amico Davide Favara, perde pure senza giocare. E vorrei chiuderla lì questa discussione, però Roberto, hai tutta la mia solidarietà, torna in vacanza che è meglio, però leggete Corner sulla pagina di Facebook. Enrico, prima di parlare di Atalanta voglio però coinvolgerti su una pagina che ti tocca sicuramente, visto anche il tuo ruolo professionale. Cioè, questo calcio italiano si lamenta. Io poi vado al bar, stadio, a Ponte San Pietro, mi dicono: ma come, l'Atalanta non acquista nessuno, abbiamo bisogno di questo, di quest'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Forse noi

0: un'operazione Colomboigny, è da quando? Sono 3 anni che si parla di Colomboigny alla Juventus.
1: Sì, guarda, la notizia che tu hai molto sagacemente riportato in realtà è di strettissima attualità, perché il mercato, il calciomercato, è fermo anche e soprattutto per questo motivo. Cioè, in generale ci siamo scoperti di avere tutte le rose, giustamente come citava quel titolo, extra large. Ci sono troppi giocatori in rosa, questo vuol dire innanzitutto una dispersione, un sacrificio del calciatore stesso che non ha minutaggio, ma soprattutto anche un costo della rosa che aumenta senza generare profitto. Quindi da qui si crea una situazione di stallo pesantissima, perché io Atalanta non riesco a vendere al Cagliari, non riuscendo a vendere al Cagliari non riesco magari a comprare da un'altra società, e quindi è veramente tutto bloccato. Bisogna qui l'abilità non è tanto acquistare, ma è saper vendere, avere probabilmente i canali aperti giusti anche con paesi esteri e cercare prima di vendere e poi di comprare, che, permettimi, è un po' anche quello che sta riguardando l'Atalanta, perché proprio prima del collegamento guardavo la nostra rosa. Noi oggi contiamo 3 portieri, 6 difensori, 4 esterni più 17 tra centrocampisti attaccanti. E siamo già a 27-28 giocatori, e tutto questo senza prevedere magari l'inserimento, questo molto proficuo, molto virtuoso, di qualche giovane under 23 che probabilmente si vorrebbe inserire nella rosa. E quindi arrivo a dire: aspettiamoci e siamo speranzosi che si riesca a vendere qualcosa, perché poi potremmo anche sostituirli magari con innesti più adatti o più selezionati, più scelti da mister Sarri.
0: Indubbiamente, anche perché ci sono i rientri poi dei prestiti. C'è Brescianini, la Fiorentina si è salvata, certo. È rimasto a Firenze con un bel introito. Però qui abbiamo, certo, Giovanni Bonfanti, Ibrahima, certo, Sulemana, che non ha nulla a che fare con Camalden, Daniel Maldini, El Bilal Touré e Vania Vlahovic, da valutare Bakker. Ricordiamo, perché lo riporta l'articolo sempre di Sky Sport, che El Bilal Touré era costato nel 2023 qualcosa come 30 milioni di euro dati all'Almeria. Torna dal prestito turco al Beşiktaş, ma è comunque destinata a una partenza, per cui non è facile, credo, neanche per la dirigenza, muoversi in questo contesto.
1: No, non è facile. Io ho fatto anche una stima, come sai, che è quello che mi compete di più, su quello che è il costo ammortamento, cioè la spalmatura del costo d'acquisto che tu citavi di 30 milioni suddiviso per gli anni di contratto più gli emolumenti. Diciamo che questi 4-5 rientri pesano sul bilancio dell'Atalanta qualcosa come 15 milioni all'anno. Quindi liberarci di questa zavorra vorrebbe dire creare anche nuove energie da poter investire, anche se credo, opinione del tutto personale, che in questo momento la strategia principale dell'Atalanta sia questa: dare grande fiducia a Sarri di valutare tutti gli elementi, io ci metterei anche questi rientri dei prestiti, e grande fiducia che possa riuscire in quell'opera di melange, di amalgama, che probabilmente non è andata a buon fine l'anno scorso, e quindi magari anche senza 7-8 acquisti si possa comunque creare una rosa efficiente. Intendiamoci, è un compito difficilissimo, ma potrebbe anche essere, ripeto, mia opinione personale, diventare la strategia principale della proprietà nerazzurra.
0: Ecco, io credo che hai colto veramente del segno, perché lo scrive anche Paolo Vavassori quest'oggi: il mercato delle big non decolla, e noi siamo in questo contesto. Già il fatto che veniamo considerati una big non è un fatto da non sottovalutare. L'Atalanta pensa a innesti mirati, giustamente credo che Sarri stia guardando Ederson, cioè noi abbiamo Ederson, abbiamo De Ron, abbiamo degli autentici fuori classe, di K, abbiamo Scamacca, Cristovic, cioè una rosa, cioè, non voglio sempre parlare della vecchia signora, però questi non hanno manco un centravanti.

0: avanti. Noi ci lamentiamo. Cioè, noi abbiamo Scamacca e Krstović. Cioè, Scamacca e Krstović sono in rosa e dovrebbero rimanere. Tanta roba.
1: Addirittura noi per il centravanti abbiamo due centravanti di ruolo che hai appena citato, ma addirittura anche CDK e Raspadori.
0: Bravo.
1: Che possono fare da falso 9 piuttosto che centravanti, diciamo, di manovra, e quindi da quel lato lì siamo ben messi. Fino a 15 giorni fa si diceva che il centrocampo poteva essere carente numericamente, diciamo che il rientro di Ederson, questa brillantezza che sta dimostrando questo giovane under 23 Levac, che esatto, potrebbe addirittura farlo inserire in rosa, adesso anche il centrocampo numericamente è a posto. Numericamente ho specificato perché, ecco, da questo punto di vista sarebbe bello ascoltare all'interno degli spogliatoi le parole di Sarri, perché bisogna capire se tutti questi elementi possono poi essere...
0: L'abbiamo un po' sentito poi nella cronaca su YouTube di domenica sera contro l'Arezzo, con il commento di Matteo De Santis, che abbiamo sentito praticamente tutti. Insomma, un Sarri molto carico, molto, molto motivato. Visto che stiamo parlando di calciomercato, Valerio Mazzola, vi invito a leggere questo articolo, anche perché alzi la mano coloro che sono a casa e si ricordano di Picaia Bonomi, acquistato, udite udite, alla bellezza di 120.000 lire. C'è anche la foto. Renato, la possiamo proporre? La foto di Picaia Bonomi, veramente una foto in bianco e nero d'antan, che mi ricorda il calcio di una volta, non lo so, dovrei chiederlo ad Elio Corbani, a Piercarlo Capozzi, a qualcuno che ha la storia dell'Atalanta in tasca, Piero Serina, perché è veramente, questa vicenda è veramente molto molto intrigante. Picaia Bonomi, te lo devi annotare, Enrico.
1: Faccio i complimenti a Valerio Mazzola, perché ha scritto veramente un bell'articolo dove, per chi è abbonato e vorrà leggerlo, ha rappresentato un po' alcuni casi appunto nella storia dell'Atalanta di calciomercato, quindi un bel amarcord di cifre lontanissime da quelle attuali, ma anche di nomi, di storie, ce ne potrebbero aggiungere anche tante altre.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Allora, vogliamo chiudere questo nostro piacevolissimo collegamento chiedendoti proprio da tifoso, visto che hai fatto il post sugli abbonamenti sold out anche quest'anno, cosa ti aspetti? Tu hai tergiversato un attimo, da quanto ho letto, prima di rinnovare l'abbonamento, ed è stato un pensiero condiviso. L'amico Alex Serafini, lo cito, addirittura ha detto no, io non lo rinnovo. Cosa ti è frullato nella testa, Enrico?
1: Ma credo che siamo sia tra me e te, sia tra chi ci ascolta, in un ambito di amanti dell'Atalanta. Se ci sono magari dei momenti di riflessione, non è certo per mancanza d'amore, ma è per magari riflettere un attimo su quanto un abbonamento, che comunque ti impegna 19 domeniche all'anno, con problemi di orari, di traffico, di parcheggi, di partite programmate in giornate lavorative. Questo unito, va detto, ripeto, non credo che se dici queste cose non devi essere considerato meno tifoso dell'Atalanta, va detto, con un finale di stagione, soprattutto nelle partite casalinghe, davvero davvero triste. Vado a memoria, mi sembra un gol nelle ultime 4 partite, seguito da conferenze stampa sempre all'insegna del va tutto bene. Quindi questo insieme di cose, secondo me, ha lasciato un po' di...
0: L'ultima sottolineatura te la faccio io, però alla fin fine la dirigenza non è che ha perso tempo, in un battibaleno ha ribaltato tutto quanto e ha portato a Bergamo complessivamente quelli che sono definiti dei grandi big, Sarri, Giuntoli, e scendiamo, certo, anche in un contesto proprio organizzativo, per cui chapeau in questo caso.
1: Ma ci tengo a dire anche questo, si tratta di temporali estivi che sono anche fisiologici e ciclici.
0: Che tutti ci auguriamo, tra l'altro, visto la
1: calura. Io sono già entusiasta, io non vedo l'ora sabato di vedere anche da lontano le amichevoli dell'Atalanta, quindi l'entusiasmo,
0: certo,
1: basta poco,
0: certo,
1: allora, di accendere.
0: Ti ringrazio Enrico, ti lascio al tuo lavoro, ti auguro una buona giornata e salutami anche la mamma che abbiamo in precedenza intravisto, va bene, ciao, grazie.
1: Ringrazio te, arrivederci.
0: Grazie mille, domani saremo con Diego Zanchi dalle stagioni, grazie Renato Pedretti, Riccardo Sanga in regia, vi auguro una buona giornata.
2: Era tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: Radio Alta. Rock style.

0: da Iperal. Del 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
1: Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
4: Radio Alpi.

Gianna Nannini sorprende con America Inc. featuring Marracash, nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

0: Radio Alta. Sono le 14. Spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Devi ridipingere casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda. Chiama il 327-166-2399. Segna questo contatto. Per la tua casa o azienda, scegli l'imbianchino di Bergamo.

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Dormire bene conviene, basta scegliere Relax e Benessere, dove gli sconti sono realtà e non promesse. Da Relax e Benessere il massimo della convenienza su reti ortopediche, poltrone elettriche, letti, materassi, senza rinunciare alla qualità, come il materasso con dispositivo medico antalgico a raggi FIR, una novità assoluta. Vieni a provarlo. Relax e Benessere, a Curno e su www.relaxebenessere.srl.it. Ogni notte con te. Fissate un appuntamento in sicurezza, i dispositivi di prevenzione li trovate in sede.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Bonjour, pardon. Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion. Bonjour, pardon, merci.
7: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne.

0: la musica grande. Spot. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
1: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
0: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
2: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
3: Radio Alta. La musica grande.
4: Alta Play.
5: La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Radio Alta. Sono le 14 e 58 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La lanterna semaforica, proprio come quella dei tram, dà il via libera. I bus e i BRT continuano a viaggiare senza fermarsi lungo le corsie riservate, pari al 50% della linea che si sviluppa per 15 km tra la stazione ferroviaria di Verdellino e quella delle autolinee di Bergamo. Percentuale che sale al 73, considerando pure i tratti a percorrenza preferenziale. Sono stati messi in moto i 15 mezzi elettrici di ultima generazione ad alta dotazione tecnologica che dal 3 agosto potranno trasportare ognuno fino a 120 persone tra i due capolinea. Un avanzamento a priorità garantita, assicurato ai mezzi EBRT da una rete semaforica intelligente. I futuri utenti potranno così spostarsi tra Verdellino e Bergamo, comprese l'entrata e l'uscita da Dalmine, in poco meno di 40 minuti.
2: L'obiettivo è rendere il trasporto pubblico vantaggioso, piacevole e interessante per potersi spostare, indipendentemente dalle automobili. Creare una rete integrata e la possibilità per il cittadino di potersi spostare liberamente e velocemente senza alcuna preoccupazione.
1: L'auspicio è che l'utilità del servizio possa presto prendere il posto dell'acceso confronto, anche politico, nato attorno alla novità trasportistica, che ha richiesto un investimento, con fondi del PNRR, di 84 milioni di euro. Mercoledì 29 luglio dalle 15 alle 18 con cadenza oraria e con partenza da Piazzale Matteotti a Bergamo la possibilità per chiunque di testare la linea EBRT. 21 fermate in direzione di Verdellino, 20 nella direzione opposta, un parcheggio di interscambio gratuito con 90 posti auto tra Bergamo e Laglio e bus ogni 10 minuti, ma pure meno, negli orari di punta. Attenzione puntata ora, come detto, sul 3 agosto.
2: Mi aspetto che man mano che il BRT verrà conosciuto, verrà utilizzato e che vengano riconosciute le caratteristiche che sono state poi studiate e implementate in questi anni.
3: Noi proseguiamo parlando proprio di caldo, perché la nuova ondata attesa nella nostra provincia preoccupa anche i sindacati, soprattutto quelli che rappresentano i lavoratori del comparto dell'edilizia. Rappresentanti di categoria di CGL, CISL e DUIL chiedono alle imprese di anticipare gli orari di lavoro e di rafforzare le misure di prevenzione nei cantieri. Ricordiamo che da giugno nella nostra regione, in Lombardia, è in vigore un'ordinanza che limita le attività all'aperto nei cantieri e nelle cave. Il divieto riguarda la fascia dalle 12.30 alle 16 nelle giornate in cui la mappa che analizza gli effetti di caldo e radiazione solare su salute e sicurezza dei lavoratori indica un rischio elevato per chi è impegnato al sole svolgendo attività fisica intensa. Le sigle sindacali chiedono controlli puntuali e rigorosi, la predisposizione di aree raffrescate e particolare attenzione ai primi segnali di malessere, tra cui crampi, vertigini, nausea, mal di testa e confusione. Sarà opportuno, si legge in un comunicato congiunto, che i comuni, anche con delibere specifiche, rimodulino gli orari in cui si può lavorare, anticipando il più possibile l'inizio delle attività, affermano i sindacati.
4: 855.000 euro in arrivo da Regione Lombardia per riqualificare il plesso della scuola primaria di Premolo in via Don Palazzi. È il contributo che il comune bergamasco si è aggiudicato grazie al bando dedicato alla sostenibilità ed efficienza energetica degli edifici pubblici e finanzierà integralmente gli interventi all'edificio scolastico.
5: Eravamo arrivati in un'ottima posizione, non finanziati veramente per pochissimo, e la bella notizia è stata che Regione Lombardia, con l'assestamento di bilancio dei giorni scorsi, ha appunto contribuito, insomma, ha integrato il finanziamento per questa graduatoria, quindi appunto il nostro progetto per la scuola primaria di Premolo è stato quindi finanziato.
4: I lavori riguarderanno l'isolamento termico, il miglioramento dell'efficienza energetica, l'installazione di impianti da fonti rinnovabili con l'obiettivo di ridurre i consumi e garantire una scuola ancora più sicura e moderna. Una scelta strategica per il futuro del piccolo paese montano di 1000 abitanti in Alta Valle Seriana. Mantenere una scuola efficiente significa sostenere le famiglie, favorire la permanenza dei giovani sul territorio e rafforzare uno dei servizi essenziali per la comunità.
5: Il prossimo anno scolastico i ragazzi, i bambini dovrebbero essere 39 o 40, quindi un ottimo numero di iscritti. Lavori per 855.000 euro, quindi un finanziamento veramente importante per una piccola realtà come quella quella di Premolo, ovviamente adesso ci saranno tutte le procedure di gara, di affido lavori, quindi non saranno assolutamente imminenti, però immagino che per il, non il prossimo anno scolastico, ma il 2027-28, sicuramente i lavori saranno terminati. Sono risorse veramente importanti per mantenere anche le famiglie giovani sul territorio.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
6: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
7: Solo da Iperal, del 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
8: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
9: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
10: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, la musica grande.
11: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.
10: La musica grande degli anni 2000.

Generazione 2000. La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Torna l'attenzione nel Golfo, attacchi dell'Iran, basi americane in Giordania. Gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita rispondono colpendo basi filo iraniane in Iraq.
4: Nonostante i negoziati, si riaccende la tensione nel Golfo e salta la tregua attiva da sabato. L'Iran ha attaccato una base statunitense in Giordania e ha colpito tre petroliere a Hormuz. Si rialza il costo del prezzo del greggio e, secondo fonti di stampa, il governo di Teheran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per almeno 60 milioni di dollari. Mentre dopo gli attacchi subiti, l'Arabia Saudita insieme agli Stati Uniti ha condotto in Iraq uccidendo almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo iraniani. L'Iran ha respinto la proposta dell'Oman di una gestione congiunta dello stretto di Hormuz. Azioni che seguono quanto avvenuto nelle scorse ore oltreoceano con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha ricevuto

0: ricevuto alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Per entrambi un colloquio molto positivo, allineati su Teheran, ha scolpito il primo ministro israeliano Netanyahu. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: L'incontro con Trump è andato bene, dice Zelensky in un'intervista televisiva negli Stati Uniti. Intanto prosegue l'offensiva di Kiev che attacca il porto di Rostov in territorio russo. Bombe russe nel Donetsk, 4 morti e 18 feriti. Accordo è stato siglato ieri fra Trump e Zelensky per la produzione dei missili di difesa Patriot. E corsa contro il tempo in Giappone per cercare di recuperare le persone ancora sotto le macerie dopo il violento terremoto di magnitudo 7.1 ieri con epicentro nella prefettura di Kumamoto. 13 le vittime ufficiali, 9.000 i dispersi. La premier Tagaichi parla di danni alle infrastrutture, edifici e ponti crollati. 170 le scosse di assestamento e gli esperti non escludono altri terremoti nell'arco della settimana. La procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri fra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. Le accuse a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Spot, spot. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
4: Alta Play Yesterday, anni 70.
5: Alta Play

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta.
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
2: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
3: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
2: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
0: Radio Alta.

il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di radio alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk, Time Machine.

passi addosso. Ricordo quella panchina come fosse nostra. Questa melodia ci unisce come un filo rosso. E tu non cambi mai, ed io non cambio.

0: ma tu non cambi mai.
1: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Un futuro per Sciesopoli a Selvino. L'ex colonia è stata acquistata per poco meno di 1 milione di euro da 3 imprenditori locali. La storica immensa struttura dal 1933 al 1985 ospitò migliaia di bambini e tra loro dal 1945 al 1948 800 ebrei scampati a campi di sterminio nazisti. Sciesopoli si sviluppa per 8.000 metri quadrati, 17.000 compreso il parco. Ora i 3 imprenditori del paese chiedono di riqualificarla per realizzare al suo interno progetti che continuino a parlare di accoglienza. Tra le ipotesi che si stanno valutando, quella di destinare un'ala dell'ex colonia alle persone anziane, per esempio attraverso una senior house o una RSA, da valutare se per persone autosufficienti o meno, ma anche quella di allestire uno spazio museale che racconti la sua storia, che parli di pace, condivisione e accoglienza. Siamo tre selvinesi, sappiamo quanto Sciesopoli sia importante per il nostro paese, hanno detto i 3 imprenditori. Ora deve diventare una cosa bella a servizio di tutti. Nel prossimo weekend, nel Pala Don Bosco dell'Oratorio di Parre, torna l'appuntamento con la Sagra del Capù e il Festival del Folklore, giunto alla 30ª edizione, che si colloca tra l'altro in un anno molto particolare per il paese dell'Alta Val Seriana, insignito nelle scorse settimane del titolo di Città del Folklore 2026 a livello nazionale. Sabato e domenica saranno l'occasione per fare un tuffo nel passato tra i piatti tipici della tradizione, costumi e tradizioni di un tempo. I capù sono gli involtini di verza con ripieno di magro. Ospiti saranno invece gruppi provenienti dalla Valtrompia e dalla Serbia. Il via nella serata di sabato, con l'apertura delle cucine, esibizioni ed intrattenimento musicale. Il giorno successivo, pranzo a partire da mezzogiorno e poi ancora spazio al folklore e alla musica.
3: Si intitola Esercizi sulla soglia, la 38ª edizione di Festival Danza Estate, rassegna di danza contemporanea che dal 27 agosto al 13 settembre trasformerà molti luoghi di Bergamo in uno spazio di incontro, di condivisione e di partecipazione. La soglia del titolo, lungi dall'essere un limite e un ostacolo, vuole essere un passaggio che favorisca scambi, movimenti, senza una meta predefinita. Un'occasione per cogliere le ultime tendenze dell'arte coreutica, ma anche per immergersi in un'atmosfera internazionale, grazie alla presenza di coreografi e artisti della scena mondiale, con un'attenzione particolare rivolta alla Francia.
4: La novità di quest'anno è un focus dedicato alla scena francese, quindi Focus Francia, con 3 grandissimi artisti internazionali che abiteranno gli spazi della città. Rimane confermato anche quest'anno il progetto dedicato alla coreografia emergente, Plasma Speed Space, e naturalmente il nostro progetto speciale Spazio Mura, che andrà ad abitare le mura di Bergamo con delle proposte partecipative offerte gratuitamente a tutti e tutte.
5: Da quasi 40 anni questa rassegna porta la danza nei teatri, nelle piazze e nei luoghi storici di Bergamo, ed è proprio questo uno dei suoi punti di forza: uscire dagli spazi tradizionali, incontrare la città e raggiungere anche chi non frequenta abitualmente le sale.
6: Presenti in 13 luoghi diversi della nostra città, ha una vocazione internazionale che ha anticipato i tempi che viviamo nella città di Bergamo, quest'anno con un focus specifico sulla Francia, e incrocia, avendo slittato i tempi del festival, anche il palinsesto del patrono.
7: Con loro abbiamo sviluppato il progetto Spazi Aperti per una cultura accessibile, un progetto importante. Ancora una volta si dimostra come la cultura debba essere alla portata di tutti, coinvolgere tutti, e attraverso l'accessibilità questo è reso possibile.
3: Il calendario completo e tutte le informazioni sul sito festivaldanzaestate.it.
2: Ed ora la pagina sportiva. Dopo 2 giorni di riposo dall'amichevole con l'Arezzo vinta 3-2, che ha segnato la fine del ritiro precampionato nel quartier generale di Zingonia, oggi pomeriggio ripresa degli allenamenti per l'Atalanta in vista della prossima amichevole di domenica in Olanda sul campo del Feyenoord, in programma alle 15. Sarà il primo di 2 impegnativi test internazionali di fila, visto che sarà seguito dalla sfida di sabato 8 agosto a Gelsenkirchen in Germania, contro lo Schalke 04 dell'ex nero-azzurro Robin Gosens. Entrambe le partite si giocheranno senza tifoseria bergamasca con diretta televisiva su DAZN. Rientrati alla base quasi tutti i reduci del mondiale dopo Pajalic e Sulemana, all'appello manca ora soltanto Charles De Ketelaere, che con il Belgio era approdato fino ai quarti di finale contro la Spagna.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
8: Radio Alta, Bergamo è in onda.
1: Spot, spot.
9: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
10: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda. È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60-70-80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
1: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
11: Radio Alta.
10: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: on, come on. Show him.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
3: Solo da Iperal, dal 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Torna l'attenzione nel Golfo. Attacchi dell'Iran a basi americane in Giordania. Gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita rispondono colpendo basi filo iraniane in Iraq.
6: Nonostante i negoziati, si riaccende la tensione nel Golfo e salta la tregua attiva da sabato. L'Iran ha attaccato una base statunitense in Giordania e ha colpito 3 petroliere a Hormuz. Si rialza il costo del prezzo del greggio e, secondo fonti di stampa, il governo di Teheran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per almeno 60 milioni di dollari. Mentre dopo gli attacchi subiti, l'Arabia Saudita insieme agli Stati Uniti ha condotto in Iraq uccidendo almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo iraniani. L'Iran ha respinto la proposta dell'Oman di una gestione congiunta dello stretto di Hormuz. Azioni che seguono quanto avvenuto nelle scorse ore oltreoceano con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha ricevuto alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Per entrambi un colloquio molto positivo, allineati su Teheran, ha scolpito il primo ministro israeliano Netanyahu. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
5: L'incontro con Trump è andato bene, dice Zelensky in un'intervista televisiva negli Stati Uniti. Intanto prosegue l'offensiva di Kiev che attacca il porto di Rostov in territorio russo. Bombe russe nel Donetsk, 4 morti e 18 feriti. Accordo è stato siglato ieri fra Trump e Zelensky per la produzione dei missili di difesa Patriot. E corsa contro il tempo in Giappone per cercare di recuperare le persone ancora sotto le macerie dopo il violento terremoto di magnitudo 7.1 ieri con epicentro nella prefettura di Kumamoto. 13 le vittime ufficiali, 9.000 i dispersi. La premier Tagaichi parla di danni alle infrastrutture, edifici e ponti crollati. 170 le scosse di assestamento e gli esperti non escludono altri terremoti nell'arco della settimana. La procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri fra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. Le accuse a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. E

0: tutto, grazie per l'ascolto.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
3: Alta Play

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot. Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: La musica grande.
3: Radio Alta. Alta Play.
2: Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew.

0: Radio Alta. Sono le 16 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta.

Solo da Iperala, del 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri.

0: Affari Perfetti.
1: La musica grande.
2: Radio Alta.
1: Radio Alta.
2: Alta Play.
3: Noah Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme a Daron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: La musica grande. Radio Alta.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Radio Alta.
1: Sono le 18.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: La lanterna semaforica, proprio come quella dei tram, dà il via libera. I bus e i BRT continuano a viaggiare senza fermarsi lungo le corsie riservate, pari al 50% della linea che si sviluppa per 15 km tra la stazione ferroviaria di Verdellino e quella delle autolinee di Bergamo. Percentuale che sale al 73, considerando pure i tratti a percorrenza preferenziale. Sono stati messi in moto i 15 mezzi elettrici di ultima generazione ad alta dotazione tecnologica che dal 3 agosto potranno trasportare ognuno fino a 120 persone tra i due capolinea. Un avanzamento a priorità garantita, assicurato ai mezzi EBRT da una rete semaforica intelligente. I futuri utenti potranno così spostarsi tra Verdellino e Bergamo, comprese l'entrata e l'uscita da Dalmine, in poco meno di 40 minuti.
3: L'obiettivo è rendere il trasporto pubblico vantaggioso, piacevole e interessante per potersi spostare, indipendentemente dalle automobili. Creare una rete integrata e la possibilità per il cittadino di potersi spostare liberamente e velocemente senza alcuna preoccupazione.
2: L'auspicio è che l'utilità del servizio possa presto prendere il posto dell'acceso confronto, anche politico, nato attorno alla novità trasportistica, che ha richiesto un investimento, con fondi del PNRR, di 84 milioni di euro. Mercoledì 29 luglio dalle 15 alle 18, con cadenza oraria e con partenza da Piazzale Matteotti a Bergamo, la possibilità per chiunque di testare la linea EBRT. 21 fermate in direzione di Verdellino, 20 nella direzione opposta, un parcheggio di interscambio gratuito con 90 posti auto tra Bergamo e Laglio e bus ogni 10 minuti, ma pure meno, negli orari di punta. Attenzione puntata ora, come detto, sul 3 agosto.
3: Mi aspetto che man mano che il BRT verrà conosciuto, verrà utilizzato e che vengano riconosciute le caratteristiche che sono state poi studiate e implementate in questi anni.
4: Noi proseguiamo parlando proprio di caldo, perché la nuova ondata attesa nella nostra provincia preoccupa anche i sindacati, soprattutto quelli che rappresentano i lavoratori del comparto dell'edilizia. I rappresentanti di categoria di CGIL, CISL e DUIL chiedono alle imprese di anticipare gli orari di lavoro e di rafforzare le misure di prevenzione nei cantieri. Ricordiamo che da giugno nella nostra regione, in Lombardia, è in vigore un'ordinanza che limita le attività all'aperto nei cantieri e nelle cave. Il divieto riguarda la fascia dalle 12.30 alle 16 nelle giornate in cui la mappa che analizza gli effetti di caldo e radiazione solare su salute e sicurezza dei lavoratori indica un rischio elevato per chi è impegnato al sole svolgendo attività fisica intensa. Le sigle sindacali chiedono controlli puntuali e rigorosi, la predisposizione di aree raffrescate e particolare attenzione ai primi segnali di malessere, tra cui crampi, vertigini, nausea, mal di testa e confusione. Sarà opportuno, si legge in un comunicato congiunto, che i comuni, anche con delibere specifiche, rimodulino gli orari in cui si può lavorare, anticipando il più possibile l'inizio delle attività, affermano i sindacati. Ed ora la pagina sportiva. Dopo due giorni di riposo dall'amichevole con l'Arezzo vinta 3-2 che ha segnato la fine del ritiro precampionato nel quartier generale di Zingonia, oggi pomeriggio ripresa degli allenamenti per l'Atalanta in vista della prossima amichevole di domenica in Olanda sul campo del Feyenoord, in programma alle 15. Sarà il primo di due impegnativi test internazionali di fila, visto che sarà seguito dalla sfida di sabato 8 agosto a Gelsenkirchen in Germania contro lo Schalke 04 dell'ex neroazzurro Robin Gosens. Entrambe le partite si giocheranno senza tifoseria bergamasca, con diretta televisiva su DAZN. Rientrati alla base quasi tutti i reduci del mondiale dopo Pajalic e Sulemana, all'appello manca ora soltanto Charles de Ketelaere, che con il Belgio era approdato fino ai quarti di finale contro la Spagna.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
7: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: Radio Alta. La musica grande.

Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
2: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
3: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
2: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
4: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News, come sempre il più cordiale saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta e quest'oggi all'esperto di corner Enrico Mazza. Buongiorno Enrico, come stai?
5: È un piacere rivederci, grazie Fabrizio, molto bene.
4: Allora, abbiamo tanti argomenti da sviluppare, lascio quasi a te l'onore e l'onere di scegliere il primo tema. L'eco di Bergamo, il mercato delle big non decolla, queste sono le pagine sportive che Renato Pedretti e poi la regia ci sta proponendo con Riccardo Sanga e Diego Trivella. Poi abbiamo l'argomento del sold out, che come sempre i tuoi post su Corner, insomma, sono molto intriganti. Risale al 20 luglio, però credo che sia un argomento sempre di estrema attualità, con i 15.200 abbonati e l'ultimo, però mi sembra veramente forse quello più dibattuto, amici miei, rimancio. Mancio o sciogli il gelo? Scegli tu Enrico, parti tu, vai, a tua disposizione.
5: Partirei dal fatto che ho imparato un nuovo vocabolo, l'amichettismo. Tu ne eri a conoscenza.
4: Ma guarda, bisogna ritornare a Gianni Brera, alla vecchia scuola giornalistica sportiva.
5: No, potrei definirlo come, se mi prendo questa responsabilità, il favorire il proprio entourage di amicizie nell'assegnare compiti e ruoli. Quindi, se vogliamo fare un accenno a quello che è la nomina del nuovo allenatore, lasciami dire che siamo stati giustamente inflessibili nei confronti di Pirlo, che si è reso protagonista di una vicenda veramente un po' incresciosa, anzi molto incresciosa, legando il suo nome, la sua immagine a quella di un governo sanzionato appunto da tutti i paesi e impegnato in un conflitto internazionale di guerra. Non lo siamo stati altrettanto per una cosa sicuramente meno grave, però con un allenatore che non più tardi di 3 anni fa ci ha lasciato tra virgolette in braghe di tela con una mail dalle vacanze dicendo che avrebbe preferito allenare in Arabia Saudita per la modica cifra di 25 milioni all'anno. E peraltro poi Di Mancini si ricorda che è stato l'ultimo allenatore che ha portato un trofeo nel paese, e questo è sacrosanto, però ricordiamoci che forse se dobbiamo andare anche a mettere una cronologia nel curriculum di un professionista, ricordiamoci Palermo, Macedonia, Italia, Macedonia 0-1, una delle pagine più rovinose della nazionale italiana. Quindi
4: Macedonia del Nord,
5: Ma detto tutto ciò, e poi chiudiamo se sei d'accordo, leggo di un sondaggio degli italiani che sono contrari alla candidatura e quindi all'elezione di Mancini come allenatore per l'85%. Quindi un plebiscito, ma contro l'allenatore.
4: Un plebiscito bulgaro al contrario. Guarda Enrico, tutto cambi perché nulla cambi. Non so dove l'hanno scritto, però sicuramente non in Scandinavia. Credo che sia uno scrittore italiano-siciliano. E questo è l'ennesimo episodio del nostro mondo. Chiudiamo l'argomento, però prima mi sembra doveroso invitarvi a leggere il post dell'amministratore di Corner, Roberto Belingheri, che alla fine chiosa: torno in vacanza che è meglio, più pirla che Pirlo. Cioè il titolo la dice lunga, se vogliamo. Repubblica che ha detto: la nazionale italiana, mi dispiace per l'amico Davide Favara, perde pure senza giocare. E vorrei chiuderla lì questa discussione, però Roberto, hai tutta la mia solidarietà, torna in vacanza che è meglio, però leggete Corner sulla pagina di Facebook. Enrico, prima di parlare di Atalanta, voglio però coinvolgerti su una pagina che ti tocca sicuramente, visto anche il tuo ruolo professionale. Cioè, questo calcio italiano si lamenta. Io poi vado al bar, stadio, a Ponte San Pietro, mi dicono: ma come, l'Atalanta non acquista nessuno, abbiamo bisogno di questo, di quest'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Forse noi viviamo in un mondo dei sogni, però non ci si rende conto, lo riporta Sky Sport, che ci sono 140, non 14, 140 giocatori in bilico o sul mercato. Cioè tutti devono vendere e nessuno in Italia ha i danè, come dicono a Milano, mi fa piacere che annuisci, ha i soldi per acquistare. Cioè ci si lamenta dell'Atalanta, ma senza guardare in casa altrui. Cioè la Juventus, per chiudere un'operazione Colomouani, è da quando? Sono 3 anni che si parla di Colomouani alla Juventus.
5: Sì, guarda, la notizia che tu hai molto sagacemente riportato in realtà è di strettissima attualità, perché il mercato, il calciomercato, è fermo anche e soprattutto per questo motivo. Cioè in generale ci siamo scoperti di avere tutte le rose, giustamente come citava quel titolo, extra large. Ci sono troppi giocatori in rosa, questo vuol dire innanzitutto una dispersione, un sacrificio del calciatore stesso che non ha minutaggio, ma soprattutto anche un costo della rosa che aumenta senza generare profitto. Quindi da qui si crea una situazione di stallo pesantissima, perché io Atalanta non riesco a vendere al Cagliari, non riuscendo a vendere al Cagliari non riesco magari a comprare da un'altra società, e quindi è veramente tutto bloccato. Bisogna qui l'abilità non è tanto acquistare, ma è saper vendere, avere probabilmente i canali aperti giusti anche con paesi esteri e cercare prima di vendere e poi di comprare, che, permettimi, è un po' anche quello che sta riguardando l'Atalanta, perché proprio prima del collegamento guardavo la nostra rosa. Noi oggi contiamo 3 portieri, 6 difensori, 4 esterni più 17 tra centrocampisti e attaccanti. E siamo già a 27-28 giocatori, e tutto questo senza prevedere magari l'inserimento, questo molto proficuo, molto virtuoso, di qualche giovane under 23 che probabilmente si vorrebbe inserire nella rosa. E quindi arrivo a dire: aspettiamoci e siamo speranzosi che si riesca a vendere qualcosa, perché poi potremmo anche sostituirli magari con innesti più adatti o più selezionati, più scelti da mister Sarri.
4: Indubbiamente, anche perché ci sono i rientri poi dei prestiti. Cioè Brescianini, la Fiorentina si è salvata, è rimasto a Firenze con un bel introito. Però qui abbiamo Giovanni Bonfanti, Ibrahima Sulemana, che non ha nulla a che fare con Camalden, Daniel Maldini, El Bilal Touré e Vania Vlahovic, da valutare Bakker. Ricordiamo, perché lo riporta l'articolo sempre di Sky Sport, che El Bilal Touré era costato nel 2023 qualcosa come 30 milioni di euro dati all'Almeria. Torna dal prestito turco al Beşiktaş, ma è comunque destinata a una partenza, per cui non è facile, credo, neanche per la dirigenza muoversi in questo contesto.
5: No, non è facile. Io ho fatto anche una stima, come sai, che è quello che mi compete di più, su quello che è il costo ammortamento, cioè la spalmatura del costo d'acquisto che tu citavi di 30 milioni suddiviso per gli anni di contratto più gli emolumenti. Diciamo che questi 4-5 rientri pesano sul bilancio dell'Atalanta qualcosa come 15 milioni all'anno. Quindi liberarci di questa zavorra vorrebbe dire creare anche nuove energie da poter investire. Anche se credo, opinione del tutto personale, che in questo momento la strategia principale dell'Atalanta sia questa: dare grande fiducia a Sarri di valutare tutti gli elementi, io ci metterei anche questi rientri dei prestiti, e grande fiducia che possa riuscire in quell'opera di mélange, di amalgama, che probabilmente non è andata a buon fine l'anno scorso, e quindi magari anche senza 7-8 acquisti si possa comunque creare una rosa efficiente. Intendiamoci, è un compito difficilissimo, ma potrebbe anche essere, ripeto, mia opinione personale, diventare la strategia principale della proprietà nerazzurra.
4: Ecco, io credo che hai colto veramente del segno, perché lo scrive anche Paolo Vavassori quest'oggi: il mercato delle big non decolla e noi siamo in questo contesto. Già il fatto che veniamo considerati una big non è un fatto da non sottovalutare. L'Atalanta pensa a innesti mirati, giustamente credo che Sarri stia guardando Ederson, cioè noi abbiamo Ederson, abbiamo De Ron, abbiamo degli autentici fuori classe, di K, abbiamo Scamacca, Kristović, cioè una rosa, cioè, non voglio sempre parlare della vecchia signora, però questi non hanno manco un centravanti e noi ci lamentiamo, cioè noi abbiamo Scamacca e Kristović, cioè Scamacca e Kristović sono in rosa e dovrebbero rimanere, tanta roba.
5: Addirittura noi per il centravanti abbiamo due centravanti di ruolo che hai appena citato, ma addirittura anche CDK, i Raspadori.
4: Bravo.
5: Che possono fare da falso 9 piuttosto che centravanti, diciamo, di manovra, e quindi da quel lato lì siamo ben messi. Fino a 15 giorni fa si diceva che il centrocampo poteva essere carente numericamente, diciamo che il rientro di Ederson, questa brillantezza che sta dimostrando questo giovane under 23 Levac, che esatto, potrebbe addirittura farlo inserire in rosa, adesso anche il centrocampo numericamente è a posto. Numericamente ho specificato perché, ecco, da questo punto di vista sarebbe bello ascoltare all'interno degli spogliatoi le parole di Sarri, perché bisogna capire se tutti questi elementi possono poi essere...
4: L'abbiamo un po' sentito poi nella cronaca su YouTube di domenica sera contro l'Arezzo, con il commento di Matteo De Santis, che abbiamo sentito praticamente tutti, insomma un Sarri molto carico, molto, molto motivato. Visto che stiamo parlando di calciomercato, Valerio Mazzola, vi invito a leggere questo articolo, anche perché alzi la mano coloro che sono a casa e si ricordano di Picaia Bonomi, acquistato, udite udite, alla bellezza di 120.000 lire. C'è anche la foto. Renato, la possiamo proporre? La foto di Picaia Bonomi, veramente una foto in bianco e nero d'antan, che mi ricorda il calcio di una volta, non lo so, dovrei chiederlo a Delio Corbani, a Piercarlo Capozzi, a qualcuno che ha la storia dell'Atalanta in tasca, Piero Serina, perché è veramente, questa vicenda è veramente molto molto intrigante. Picaia Bonomi, te lo devi annotare, Enrico.
5: Faccio i complimenti a Valerio Mazzola, perché ha scritto veramente un bell'articolo, dove, per chi è abbonato e vorrà leggerlo, ha rappresentato un po' alcuni casi appunto nella storia dell'Atalanta di calciomercato, quindi è un bel amarcord di cifre lontanissime da quelle attuali, ma anche di nomi, di storie. Ce ne potrebbero aggiungere anche tante altre.
4: Assolutamente, assolutamente sì. Allora, vogliamo chiudere questo nostro piacevolissimo collegamento chiedendoti proprio da tifoso, visto che hai fatto il post sugli abbonamenti sold out anche quest'anno, cosa ti aspetti? Tu hai tergiversato un attimo, da quanto ho letto, prima di rinnovare l'abbonamento, ed è stato un pensiero condiviso. L'amico Alex Serafini, lo cito, addirittura ha detto no, io non lo rinnovo. Cosa ti è frullato nella testa, Enrico?
5: Ma credo che siamo sia tra me e te, sia tra chi ci ascolta, in un ambito di amanti dell'Atalanta. Se ci sono magari dei momenti di riflessione, non è certo per mancanza d'amore, ma è per magari riflettere un attimo su quanto un abbonamento, che comunque ti impegna 19 domeniche all'anno, con problemi di orari, di traffico, di parcheggi, di partite programmate in giornate lavorative. Questo unito, va detto, ripeto, non credo che se dici queste cose non devi essere considerato meno tifoso dell'Atalanta. Va detto, con un finale di stagione, soprattutto nelle partite casalinghe, davvero davvero triste. Vado a memoria, mi sembra un gol nelle ultime 4 partite, seguito da conferenze stampa sempre all'insegna del va tutto bene. Quindi questo insieme di cose, secondo me, ha lasciato un po' di...
4: L'ultima sottolineatura te la faccio io, però alla fin fine la dirigenza non è che ha perso tempo, in un battibaleno ha ribaltato tutto quanto e ha portato a Bergamo complessivamente quelli che sono definiti dei grandi big, Sarri, Giuntoli, e scendiamo anche in un contesto proprio organizzativo, per cui chapeau in questo caso.
5: Ma ci tengo a dire anche questo, si tratta di temporali estivi che sono anche fisiologici e ciclici.
4: Che tutti ci auguriamo, tra l'altro, visto la
5: calura. Io sono già entusiasta, io non vedo l'ora sabato di vedere anche da lontano le amichevoli dell'Atalanta, quindi l'entusiasmo
4: certo.
5: Allora, di accendere.
4: Ti ringrazio Enrico, ti lascio al tuo lavoro, ti auguro una buona giornata e salutami anche la mamma che abbiamo in precedenza intravisto, va bene, ciao, grazie.
5: Ringrazio te, arrivederci.
4: Grazie mille, domani saremo con Diego Zanchi dalle stagioni, grazie Renato Pedretti, Riccardo Sanga in regia, vi auguro una buona giornata.
0: Era tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
2: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
3: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
2: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
6: Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni Folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 65.
0: Radio Alta, la musica grande.

Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory Lane.

0: Radio Alta. Sono le 19 e un minuto. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, del 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: la musica grande.
1: Radio Alta.
0: Spot, spot.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
4: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
5: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
4: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito

0: confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
1: La musica grande.
2: Radio Alta.
1: Radio Alta.
3: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: La lanterna semaforica, proprio come quella dei tram, dà il via libera. I bus e BRT continuano a viaggiare senza fermarsi lungo le corsie riservate, pari al 50% della linea che si sviluppa per 15 km tra la stazione ferroviaria di Verdellino e quella delle autolinee di Bergamo. Percentuale che sale al 73, considerando pure i tratti a percorrenza preferenziale. Sono stati messi in moto i 15 mezzi elettrici di ultima generazione ad alta dotazione tecnologica che dal 3 agosto potranno trasportare ognuno fino a 120 persone tra i due capolinea. Un avanzamento a priorità garantita, assicurato ai mezzi EBRT da una rete semaforica intelligente. I futuri utenti potranno così spostarsi tra Verdellino e Bergamo, comprese l'entrata e l'uscita da Dalmine, in poco meno di 40 minuti.
5: L'obiettivo è rendere il trasporto pubblico vantaggioso, piacevole e interessante per potersi spostare, indipendentemente dalle automobili. Creare una rete integrata e la possibilità per il cittadino di potersi spostare liberamente e velocemente senza alcuna preoccupazione.
4: L'auspicio è che l'utilità del servizio possa presto prendere il posto dell'acceso confronto, anche politico, nato attorno alla novità trasportistica, che ha richiesto un investimento, con fondi del PNRR, di 84 milioni di euro. Mercoledì 29 luglio dalle 15 alle 18, con cadenza oraria e con partenza da Piazzale Matteotti a Bergamo, la possibilità per chiunque di testare la linea EBRT. 21 fermate in direzione di Verdellino, 20 nella direzione opposta, un parcheggio di interscambio gratuito con 90 posti auto tra Bergamo e Laglio e bus ogni 10 minuti, ma pure meno, negli orari di punta. Attenzione puntata ora, come detto, sul 3 agosto.
5: Mi aspetto che man mano che il BRT verrà conosciuto, verrà utilizzato e che vengano riconosciute le caratteristiche che sono state poi studiate e implementate in questi anni.
6: Noi proseguiamo parlando proprio di caldo, perché la nuova ondata attesa nella nostra provincia preoccupa anche i sindacati, soprattutto quelli che rappresentano i lavoratori del comparto dell'edilizia. I rappresentanti di categoria di CGIL, CISL e DUIL chiedono alle imprese di anticipare gli orari di lavoro e di rafforzare le misure di prevenzione nei cantieri. Ricordiamo che da giugno nella nostra regione, in Lombardia, è in vigore un'ordinanza che limita le attività all'aperto nei cantieri e nelle cave. Il divieto riguarda la fascia dalle 12.30 alle 16 nelle giornate in cui la mappa che analizza gli effetti di caldo e radiazione solare su salute e sicurezza dei lavoratori indica un rischio elevato per chi è impegnato al sole svolgendo attività fisica intensa. Le sigle sindacali chiedono controlli puntuali e rigorosi, la predisposizione di aree raffrescate e particolare attenzione ai primi segnali di malessere, tra cui crampi, vertigini, nausea, mal di testa e confusione. Sarà opportuno, si legge in un comunicato congiunto, che i comuni, anche con delibere specifiche, rimodulino gli orari in cui si può lavorare, anticipando il più possibile l'inizio delle attività, affermano i sindacati.
7: 855.000 euro in arrivo da Regione Lombardia per riqualificare il plesso della scuola primaria di Premolo in via Don Palazzi. È il contributo che il comune bergamasco si è aggiudicato grazie al bando dedicato alla sostenibilità ed efficienza energetica degli edifici pubblici e finanzierà integralmente gli interventi all'edificio scolastico.
8: Eravamo arrivati in un'ottima posizione, non finanziati veramente per pochissimo, e la bella notizia è stata che Regione Lombardia, con l'assestamento di bilancio dei giorni scorsi, ha appunto contribuito, insomma, ha integrato il finanziamento per questa graduatoria, quindi appunto il nostro progetto per la scuola primaria di Premolo è stato quindi finanziato.
7: I lavori riguarderanno l'isolamento termico, il miglioramento dell'efficienza energetica, l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di ridurre i consumi e garantire una scuola ancora più sicura e moderna. Una scelta strategica per il futuro del piccolo paese montano. lontano di 1000 abitanti in Alta Valle Seriana. Mantenere una scuola efficiente significa sostenere le famiglie, favorire la permanenza dei giovani sul territorio e rafforzare uno dei servizi essenziali per la comunità.
8: Per il prossimo anno scolastico i ragazzi, i bambini dovrebbero essere 39-40, quindi un ottimo numero di iscritti. Lavori per 855.000 euro, quindi un finanziamento veramente importante per una piccola realtà come quella di Premolo. Ovviamente adesso ci saranno tutte le procedure di gara, di affido lavori, quindi non saranno assolutamente imminenti, però immagino che per non il prossimo anno scolastico, ma il 2027-28, sicuramente i lavori saranno terminati. Sono risorse veramente importanti per mantenere anche le famiglie giovani sul territorio.
6: Una notizia di cronaca: due persone irregolarmente in Italia sono state trasferite in un centro di permanenza per il rimpatrio dagli agenti della questura di Bergamo. Sono stati identificati nella giornata di ieri nell'ambito dei controlli per il contrasto dell'immigrazione irregolare nel nostro paese. Si tratta di un uomo di origini nigeriane condannato per spaccio di sostanze stupefacenti e di un peruviano con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Un futuro per Sciesopoli a Selvino. L'ex colonia è stata acquistata per poco meno di un milione di euro da 3 imprenditori locali. La storica immensa struttura, dal 1933 al 1985, ospitò migliaia di bambini e tra loro, dal 1945 al 1948, 800 ebrei scampati a campi di sterminio nazisti. Sciesopoli si sviluppa per 8.000 metri quadrati, 17.000 compreso il parco. Ora i 3 imprenditori del paese chiedono di riqualificarla per realizzare al suo interno progetti che continuino a parlare di accoglienza. Tra le ipotesi che si stanno valutando, quella di destinare un'ala dell'ex colonia alle persone anziane, per esempio attraverso una senior house o una RSA, da valutare se per persone autosufficienti o meno, ma anche quella di allestire uno spazio museale che racconti la sua storia, che parli di pace, condivisione e accoglienza. Siamo tre selvinesi, sappiamo quanto Sciesopoli sia importante per il nostro paese, hanno detto i 3 imprenditori. Ora deve diventare una cosa bella a servizio di tutti. Nel prossimo weekend, nel Pala Don Bosco dell'Oratorio di Parre, torna l'appuntamento con la Sagra del Capù e il Festival del Folklore, giunto alla 30ª edizione, che si colloca tra l'altro in un anno molto particolare per il paese dell'Alta Val Seriana, insignito nelle scorse settimane del titolo di Città del Folklore 2026 a livello nazionale. Sabato e domenica saranno l'occasione per fare un tuffo nel passato tra i piatti tipici della tradizione, costumi e tradizioni di un tempo. I capù sono gli involtini di verza con ripieno di magro. Ospiti saranno invece gruppi provenienti dalla Valtrompia e dalla Serbia. Il via nella serata di sabato, con l'apertura delle cucine, esibizioni ed intrattenimento musicale. Il giorno successivo, pranzo a partire da mezzogiorno e poi ancora spazio al folklore e alla musica.
9: Si intitola Esercizi sulla soglia, la 38ª edizione di Festival Danza Estate, rassegna di danza contemporanea che dal 27 agosto al 13 settembre trasformerà molti luoghi di Bergamo in uno spazio di incontro, di condivisione e di partecipazione. La soglia del titolo, lungi dall'essere un limite e un ostacolo, vuole essere un passaggio che favorisca scambi, movimenti, senza una meta predefinita. Un'occasione per cogliere le ultime tendenze dell'arte coreutica, ma anche per immergersi in un'atmosfera internazionale, grazie alla presenza di coreografi e artisti della scena mondiale, con un'attenzione particolare rivolta alla Francia.
10: La novità di quest'anno è un focus dedicato alla scena francese, quindi Focus Francia, con 3 grandissimi artisti internazionali che abiteranno gli spazi della città. Rimane confermato anche quest'anno il progetto dedicato alla coreografia emergente di Small Speed e Space e naturalmente il nostro progetto speciale Spazio Mura, che andrà ad abitare le mura di Bergamo con delle proposte partecipative offerte gratuitamente a tutti e tutte.
11: Da quasi 40 anni questa rassegna porta la danza nei teatri, nelle piazze e nei luoghi storici di Bergamo. Ed è proprio questo uno dei suoi punti di forza: uscire dagli spazi tradizionali, incontrare la città e raggiungere anche chi non frequenta abitualmente le sale.
12: Presenti in 13 luoghi diversi della nostra città, ha una vocazione internazionale che ha anticipato i tempi che viviamo nella città di Bergamo, quest'anno con un focus specifico sulla Francia, e incrocia, avendo slittato i tempi del festival anche il palinsesto del patrono.
13: Con loro abbiamo sviluppato il progetto Spazi Aperti per una cultura accessibile, un progetto importante. Ancora una volta si dimostra come la cultura debba essere alla portata di tutti, coinvolgere tutti, e attraverso l'accessibilità questo è reso possibile.
9: Il calendario completo e tutte le informazioni sul sito festivaldanzaestate.it.
6: Ed ora la pagina sportiva. Dopo due giorni di riposo dall'amichevole con l'Arezzo vinta 3-2, che ha segnato la fine del ritiro precampionato nel quartier generale di Zingonia, oggi pomeriggio ripresa degli allenamenti per l'Atalanta in vista della prossima amichevole di domenica in Olanda sul campo del Feyenoord, in programma alle 15. Sarà il primo di due impegnativi test internazionali di fila, visto che sarà seguito dalla sfida di sabato 8 agosto a Gelsenkirchen in Germania contro lo Schalke 04 dell'ex nero-azzurro Robin Gosens. Entrambe le partite si giocheranno senza tifoseria bergamasca, con diretta televisiva su DAZN. Rientrati alla base quasi tutti i reduci del mondiale, dopo Pajalic e Sulemana, all'appello manca ora soltanto Charles de Ketelare, che con il Belgio era approdato fino ai quarti di finale contro la Spagna.
3: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
14: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
15: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
1: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
3: Play Yesterday, anni 70.

Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

Radio Alta. Sono le 22 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

0: Radio Alta.
1: Sono le 24.

Grande. Radio Alta.